0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Roberto Marchetti e Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
2: Ma Roberto, ma smetti di guardarmi così.
3: Ma
2: Roberta, guardo te che mi fa ridere.
3: È uguale la frangetti.
1: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
4: Ma questi tossi.
1: Ah no, aspetta, era un altro, era questo. Era questo.
5: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura a voce mi pare proprio che la Caselli. Ma Ileana Caselli, sei tu, sono sicura.
1: Ileana Caselli.
2: Ileana lo dici a qualcun altro?
1: Bellissimo, guarda, ti vedo. Proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
2: Ciao a tutti.
3: Ileana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
2: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
3: secondo me ci puoi provare. Ile, ci puoi provare.
1: Vogliono vedere i gioielli però.
3: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
1: Sì, dai. Ma manco lo sa ad avercela.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: colonna sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Più colorata, più figa, più energica.
3: Semplicemente
2: più bella. Globo TV.
3: Sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta, quindi ecco, un che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo che Giulietta, erano giovanissimi, e fatto invece da anziani, interpretato da anziani, sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
2: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
1: Oh, perché sempre Shakespeare nella dodicesima notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione. No, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
3: Io sono un anziano di 92 anni. Se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto.
1: Vabbè, ma...
3: perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia tutti i giorni,
4: Hai capito il pavone come è tenero? Pure con l'anziane.
5: Dai, Marche, però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così se le avevamo due pensioni, cioè avevamo due pensioni in meno.
2: Ma dai.
5: Romeo e Giulietta.
2: Ma che è andato a pensare lui?
1: Ma genio!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Morning Show, live dalle 7 alle 10, canale 91 del Digital.

0: wait for me. I'll be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile sul Lazio, con qualche fenomeno a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle schiarite. I fenomeni tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi entro la fine della giornata. Clima caldo ed estivo, ma con temperature massime senza eccessi. Clima comunque piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Agnola 25.

0: be back. Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 €.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 €.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
8: voci artefatte
7: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
9: Il Morning Show è offerto da
7: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: In FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Beh, buona domenica allora, ben ritrovati. Stiamo per partire, mettetevi comodi. Per le prossime tre ore c'è il meglio di tutta la settimana della

0: Buona giornata a chi ci sta seguendo dalla radio e buona giornata a chi ci sta guardando invece in TV su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, dove in questo momento potete vedere una Flaminia che sta prendendo un caffè corto.
1: Un caffettino. Tieni, prendi il caffè, dai Massimo, bevi, bevi, bevi.
0: C'è bisogno, guarda che stamattina veramente...
1: Sta bevendo il caffettino.
0: Sono un gavettone di caffè, ragazzi.
1: Dai, buona domenica, scusa.
0: Beh, buona domenica a voi che avete deciso di svegliarvi con noi con la seconda parte di tutto quello che è successo durante questa settimana. Ci mettiamo in moto?
1: Siamo curiosi di scoprire tutto.
0: E allora partiamo qui su Radio Globo, il meglio della settimana del Morning Show. The Morning Show. The Morning Show. On Radio.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Buongiorno da me che sono Massimo Vari. Buongiorno da lei che è Flaminia Cappelli. Come fate a riconoscerla? Beh, insomma, dai capelli lunghi, ecco, mi viene da dire.
5: Oppure da...
4: Sì, se no potrebbe anche essere quello. Beh ragazzi, allora la settimana della Morning Show la stiamo ripassando con tutte le cose che sono successe, beh, negli ultimi 7 giorni, però ce n'è stata una che insomma ha proprio catalizzato l'attenzione di tutti i nostri ascoltatori, preoccupati anche per quello che stavo vivendo io personalmente, perché ragazzi mi sono ritrovato le formiche in casa.
5: E vabbè, chi potevamo chiamare se non lui? Il nostro Andrea Lunerti!
0: The Morning Show.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
4: Qualche giorno fa in automobile con il telefono. Era arrivata una temperatura, tant'è vero che non si muoveva più, cioè era affinizzato, non, e svalvolava, faceva dei flash così. Sono andato a toccarlo ed era bollente. L'ho dovuto mettere sopra il bocchettone dell'aria condizionata della macchina per farlo riprendere, ma dopo diversi minuti. È capitato anche a te?
6: Sì, pure io l'ho messo così sotto l'aria condizionata. Lì lo devi o spegnere.
7: Ma anche cambiare, ragazzi. Se è quello del 2011, forse è ora di spendere quei 2 eurini.
6: Quei 2000 eurini.
4: No, non credo che sia adesso l'età avanzata del telefono.
6: Beh, magari anche quello, l'usura, insomma. Però sì, cambiarlo poi mi sembra un po' esagerato, però insomma è un telefono in fondo, no?
7: Sì, però se te via fuoco forse ora di cambiarlo.
6: No, se te via fuoco no, vabbè.
4: Ho capito ragazzi, ma se riscalda. Se arriva a 60 gradi può essere nuovo o vecchio, è normale che a un certo punto non ce la fa più e comincia a fumare, così come è successo al notebook di questo giornalista. In sala stampa hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Ma che brutto se esplode un dispositivo di questi, eh?
7: Sì, era uno Spectrum ZX.
4: No,
6: vabbè, c'è il problema ad esempio molto spesso dei caricabatterie, quando comunque metti il telefono sul comodino, tutti noi utilizziamo, no, il comodino lo mettiamo lì quando dormiamo e magari prende fuoco. È accaduto in alcuni casi che sono o esplosi o hanno preso fuoco e hanno rischiato le persone che dormivano proprio a pochi centimetri dal telefono.
4: Ricordiamoci sempre che questa cosa è capitata anche con la sigaretta elettronica.
6: Oh, mamma mia.
4: Gente che si è ferita brutto con la sigaretta
7: tutto ciò che contiene batteria. A me è successo con un battery pack, tra l'altro era appoggiato sul parquet che si ricaricava a brutta fiammata, ha lasciato pure tutto annerito, in campana.
5: Certe volte succedeva anche con gli accendini, oppure non lo so, è una leggenda metropolitana, perché mia madre
7: ogni volta... gli accendini prendevano fuoco?
5: Sì.
7: Molto strano. Molto strano.
5: Ogni volta mia madre: non lasciare l'accendino sotto al sole, baby, mi raccomando che esplode. A me non è mai capitato, però potrebbe succedere pure un po'
4: Che c'è il gas, e quindi magari, che ne so, ha pensato che potrebbe prendere fuoco, si scalda, il gas si incendia.
5: Lei sa tutto.
4: Lei
5: non
4: sa.
5: Si può mettere in dubbio nulla di quello che dice lei.
4: Renata, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao Renata. Allora, hai avuto problemi con qualche device che ti stava per prendere fuoco, si è incendiato, è esploso?
8: Esatto. Praticamente l'anno scorso ho preso un treno per Milano, c'era una turista di fronte a me che aveva un power bank e questo power bank prende fuoco. Lei, spaventatissima, comincia a scappare inciampando contro il cavo di questo power bank.
4: No.
8: E cade, questo power bank cade per terra, il tempo 3 secondi, dato che c'era la moquette per terra,
4: no.
8: Il tempo 3 secondi, tutta la carrozza si blocca. Tutta l'acqua, comincia a schizzare l'acqua da sopra, che non è solo l'acqua, ma l'acqua con l'aceto. Noi bloccati dentro la carrozza.
4: Com'è l'acqua con l'aceto? Non la sapevo io questa. Acqua e aceto?
8: No, nemmeno io.
4: Ma davvero, dice acqua e aceto nel treno, con l'antincendio e con acqua e aceto?
8: Io puzzavo di aceto tantissimo, da me che sono arrivata a Milano, dovevo avere un appuntamento e puzzavo tutta di aceto.
4: Okay, il metodo della nonna, sembrano quelle cose.
7: Qua c'è lo zampino di aceto, man.
4: Veramente, sembrano quelle cose, il rimedio della nonna, acqua e aceto. Non lo sapevo.
6: Sì, perché genera anidrite carbonica, è più pesante dell'ossigeno e soffoca le fiamme.
4: Ma dai.
6: Sì, esatto.
5: Capito? Non ce lo dicono.
4: Non ce lo dicono.
7: Ce l'ha detto Renata.
4: Ecco.
5: Grazie Renata.
4: Se state sul treno.
8: Ciao.
4: Se state sul treno e volete condire un'insalata, fate esplodere l'antincendio, fate esplodere qualcosa, così almeno ci mettete un po'.
7: Comunque, quella mattina Salvini aveva dichiarato che era migliorata collegata alla rete ferroviaria.
5: Sì, sì, sì, sì, è miglioratissima.
4: Ha voglia, vai, vai.
3: No, che rode più il c***o a sto gatto che a me lunedì mattina.
4: Vabbè, adesso, insomma. Vai, chi abbiamo al telefono?
5: Daniela.
4: Daniela. Daniela, buongiorno.
9: Buongiorno.
4: Vai, Daniela.
9: Allora, i cellulari scoppiano, ebbene sì. Una mia cara amica, una quindicina d'anni fa, quindi era un cellulare non di questi moderni di adesso, 15, forse anche 20 anni.
5: Non uno smartphone.
9: Esatto.
7: Quello di Massimo. Quello di Massimo.
9: Era al cinema e aveva la borsa sopra le sue gambe con il cellulare dentro. Mentre si guardavano tutti questo bellissimo film, è scoppiato il cellulare.
5: Aia.
9: È letteralmente scoppiato. Mamma la borsa mia. Si è alzata di qualche centimetro. E c'è stato il panico generale.
5: Senza fiamme o con le fiamme?
9: No, no, senza fiamme.
5: È esploso.
9: Senza fiamme, non ha preso fuoco, ma si è disintegrato.
4: E ci credo. Senti, si è ferita lei?
9: No, non si è ferita, grazie a Dio, perché l'aveva nella borsa. Se in quel momento l'avesse avuto in mano.
4: No, perché insomma c'è gente che, per esempio, con la sigaretta elettronica, ragazzi, si è fatta male male male. So, di mezza bocca partita. Beh, insomma, sì. Ma anche nella tasca dei pantaloni, se non ricordo male, c'era stato un episodio con qualcuno che si era ferito di brutto. Tasca dei pantaloni, vi lascio immaginare vicino a quale zona si trova.
6: Davanti,
4: sì,
9: l'aveva in borsa, grazie a Dio l'aveva in borsa. Ma si sono alzati tutti perché si è sentito proprio il colpo.
5: Morto,
9: quindi la gente
5: certo.
9: È stata presa dal panico.
4: È certo, è certo. The Morning Show on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: The Morning Show.
14: The Morning Show.
0: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Questo è il morning show di Radio Globo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon weekend, buon weekend, buon weekend. Ecco, questo weekend niente concerti?
3: No, niente concerti. No, a me mi è andata bene, ma vabbè, non lo ricordo che sono andata al concerto di Bad Bunny nella serata di venerdì senza il diluvio universale.
2: Ecco.
3: Non lo ricordo.
2: Hanno preso male la mira da là sopra.
3: Aia.
2: No, però ci sono stati invece tanti altri che sono stati meno fortunati, che purtroppo hanno veramente vissuto attimi anche di paura al concerto di Bad Bunny a Milano.
4: The morning show. The morning show. On Radio Globo.
5: La mia. Dico, se attraversi la strada te vede un gatto nero, se gratta le
2: No, abbiamo raccontato di quello che è successo al concerto di Bad Bunny, doppia serata, venerdì e sabato. Beh ragazzi, allora, la serata di venerdì è andata liscia più o meno, con qualche intoppo a livello organizzativo, così ci stava raccontando Flaminia,
3: sì.
2: Perché come una teenager è andata sotto
3: a voglia.
2: Però poi invece il giorno dopo c'è stato un problema, è arrivata questo fenomeno meteorologico con una grandinata di quelle incredibili, dove insomma c'erano questi chicchi di grandine, grandi come delle palline da golf, che hanno ferito diverse persone. Insomma, ci sono stati attimi di paura
3: e di panico, immagino.
2: Sì, sì, sì, è vero. Daniele, ciao, buongiorno Daniele.
6: Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Allora,
6: ciao.
2: Sì, sì. Daniele è collegato con noi, ma era al concerto nella serata di sabato, dico bene?
6: Esattamente, sì, sì, sabato ero lì, molto in hype fino alla settima canzone, ero gasatissimo perché comunque aspettavo l'evento da un anno e mezzo.
3: Okay.
6: E a un certo punto arriva il primo annuncio che dice: allora ragazzi, state tranquilli, sta per arrivare una storm, lo dice in inglese solo storm, tutti ridendo così,
2: sì.
6: E poi dice: non muovetevi di là, non evacuate assolutamente, rimanete nei vostri posti. E quindi noi siamo rimasti là, è iniziato a piovere, la gente comunque stavamo belli gasati, tutti ballando e aspettando il rinizio del concerto.
2: Sì.
6: E ovviamente a un certo punto tutto nero, fumo di lampi, e si ricollegano dicendo: ragazzi, è arrivato il momento di evacuare.
2: Oh,
6: però così all'improvviso. Quindi
2: cioè, hanno aspettato fino all'ultimo, quindi creando ancora più problemi, perché naturalmente un conto,
6: esatto,
2: hai poco tempo per uscire da lì, no? Poi dove vai? Esci da lì, ma dove vai? Non è che
6: Il problema è stato quello, perché effettivamente, appunto, essendo l'ippodromo, non c'era dove ripararsi. Quindi per esempio io con la mia amica ho iniziato un po' a correre, perché poi ho iniziato a grandinare e non si vedeva niente, che pioveva e grandinava, effettivamente erano di diametro bello grosso, cioè
2: certo,
6: belle pallettine quasi da golf.
2: Sì.
6: E noi per esempio abbiamo corso e abbiamo detto: andiamo verso i palazzi, perché in lontananza c'erano dei condomini.
2: Mm-hmm.
6: E però i cancelli erano chiusi, quindi alcuni erano riparati sotto le tettoie, e io sono arrivato, ho detto: cominciamo a citofonare, non ci aprivano, e poi hanno scavalcato, quindi ci hanno aperto e siamo entrati lì nell'atrio.
2: Vediamo nel video che ci sono delle persone che si sono rifugiate nei bagni chimici, ragazzi.
3: Sì, sicuro.
6: Non so, io avrei preferito essere fucilato dalle pallette, essere stato nel bagno chimico. No. Era meglio morire.
2: Senti,
6: lì,
2: ma c'è chi si è ferito seriamente?
6: Allora, dei miei amici no, però per esempio pure io ho preso delle pallettate sul braccio, un po' sì, un piccolo livido, e un amico gli è uscito, diciamo, un bozzetto sulla testa, però non a livelli grandi. Però il problema è stato quelli che erano all'interno, ovviamente per evacuare si sono fatti, perché poi è durato una mezz'oretta in totale, quindi si sono fatto tutti all'interno, quindi hanno preso tutto.
2: Ok,
6: non sono riusciti a uscire.
2: Ma questa tempesta è arrivata così all'improvviso? Cioè, il tempo era buono prima?
6: Allora, secondo me, io non so se loro si saranno organizzati in medio, forse era prevedibile, però è arrivata sì all'improvviso, perché piovicicava. Benito ha detto: Bad Bunny, i ragazzi, con la pioggia è migliore.
3: Sì.
6: Poi ha detto: il secondo show è il migliore, sicuramente. A un certo punto è iniziato a piovicicare alla settima canzone, perché mi sembra la successiva, doveva andare alla casita che ce l'avevo vicina. E loro hanno detto di rimanere lì, cioè ha detto: rimanete lì. E poi dopo manco 10 minuti si sono ricollegati e ha detto: andatene.
7: Ma è questo un po' che non mi torna, cioè, comunque,
6: assurdo,
7: anche
6: sì,
7: che non l'hai previsto la mattina, poi a un certo momento del pomeriggio se arriva un temporale di genere, questa cosa di sperare, cioè di sfidare la sorte, di vabbè rimanete lì per poi avere un'evacuazione tardiva e di massa.
6: Una volta che parte il concerto e poi te lo interrompono, quella
2: certo,
6: è una cosa proprio.
2: No, ma però c'è da dire che sai perché non l'hanno mandati via? Perché è arrivato uno che ha detto: tranquilli amici, il metro è tutto sotto controllo, qui a Ibiza.
3: Senti Daniele, devi chiedere tu, il rimborso arriva automaticamente? Perché
6: per
3: sappiamo che
6: messo, l'unica cosa che ho letto è l'annuncio sul post di Live Nation,
3: sì,
6: però ancora non mi è arrivato niente. Poi io ho fatto un cambio data e nominativo, quindi io devo andare il venerdì, cazzo,
3: no,
6: invece sono andato perché c'avevo altri amici quel giorno e quindi adesso dovrò vedere.
2: Comunque,
6: qual
2: allora,
6: è la modalità.
2: Venerdì però avresti trovato Flaminia, quindi meglio la tromba d'aria là, l'effetto è la grandine o meglio Flaminia, scegli tu.
6: Meglio Flaminia, meglio Flaminia. Sì, meglio.
3: Daniele, guarda, secondo me è meglio che hai visto anche solo una mezz'ora rispetto
6: sì, no, ma io
3: a niente.
6: Ero contentissimo, sì, perché cioè, aspettavo questo evento tanto, però certo, interromperò su più bello, è stata bella cosa.
2: Senti, quanto hai pagato il biglietto? Quanto hai speso per 100, fare tutto il viaggio?
6: Ho fatto 100, più il treno avrò speso un'altra novantina di euro. E poi alloggiavo a casa di un amico, invece altri amici hanno preso l'hotel, quindi altri almeno
7: però
6: 150
7: sappi
6: euro.
7: Che noi manderemo all'organizzazione questo tuo euro contentissimo, non avrai rimborso.
2: No, però guarda facciamo così, intanto grazie, però ecco, siccome sei un ragazzo, ti sentiamo un bravo ragazzo secondo me, e secondo me non può nemmeno insomma essere punito da questo agente atmosferico, ti premiamo e per consolazione ti regalo questa.
8: Domani è la giornata più calda. Domani è la giornata più calda.
2: Quindi stando a quello che dice, dovresti andare domani al concerto, così almeno non trovi. Ma non è vero! Tanto pioverà anche lì. Ciao! The Morning Show. The Morning Show. On Radio.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile sul Lazio, con qualche fenomeno a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle schiarite. I fenomeni tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi entro la fine della giornata. Clima caldo ed estivo, ma con temperature massime senza eccessi. Clima comunque piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri

0: In negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre, quindi salutiamo anche chi ci sta vedendo attraverso la TV. Beh, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ma al di là del buongiorno ci sono anche dei fatti di cronaca.

0: dai poliziotti a Bologna.
1: Naturalmente un evento che sta facendo discutere tantissimo.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Abbiamo anche il video che sta circolando in rete di questo fermo di un uomo a Bologna, che non si è capito bene cosa fosse successo prima. Un uomo che è andato in escandescenza. Vabbè, il problema è che durante il fermo di polizia l'uomo viene ammanettato e muore proprio in quel momento lì, no?
3: Sì, parliamo di un 43enne, Abderrahim Fakir, di origini marocchine, che praticamente era al Pilastro, tra l'altro è anche un quartiere che purtroppo è noto alle cronache per un evento in particolare, la Uno Bianca, io ricordo, uno per tutti, è un quartiere popolare. Vabbè, viene chiamato appunto il personale della polizia perché c'è un uomo che dà in escandescenza, arrivano due poliziotti, lo bloccano, non si capisce cosa accade prima perché abbiamo il video del dopo, quindi quando viene bloccato, viene fermato, c'è anche un civile che aiuta a fermare questa persona, e comunque noi nel video lo vediamo già disteso, viene praticamente bloccate anche le mani con le fascette, ricorda un po' George Floyd in America, e muore. Tra l'altro arriva anche il personale del 118 per constatare quello che sta accadendo, perché comunque c'è una persona che evidentemente non sta bene, gli viene anche spruzzato lo spray urticante. Dicono i familiari che avesse problemi di cardiopatia, quindi aveva già evidentemente dei problemi, si sente lui che grida, che chiede aiuto, si vedono questi due poliziotti, uno in particolare che gli punta appunto il ginocchio sulla schiena. Ora la causa della morte non è ancora chiara, i poliziotti sono in servizio, verranno ovviamente poi ascoltati, verrà ascoltato anche il personale del 118. Sembra questo questa persona abbia dato anche dei colpi alla volante della polizia, questo è quello che si sta raccontando. Fatto sta che dopo un po' morirà. C'è lo sgomento dei familiari, oggi ci sarà anche un momento per stare vicino ai familiari. Era da 7 anni in Italia, sposato prima con un'italiana, poi con, credo anche con una sua concittadina, che quando poi si sia lasciato, non aveva mai avuto grossi problemi con la legge. Lo ritroviamo ammanettato mani e piedi, poco dopo lo ritroviamo però morto.
1: Sì, è una vicenda che sicuramente fa discutere tanto, come è già capitato anche in passato. Tu facevi riferimento a quella Floyd, americana di Floyd, no? Effettivamente un po' la dinamica ricorda un po' quel fatto, anche perché cioè lui a un certo punto chiede aiuto, però è anche vero, no? Tanti dicono, così leggevo sui social, ragazzi, però se tu non fai resistenza non usano nemmeno quella forza, le forze di polizia. Mentre invece i familiari, sentivo il fratello in maniera particolare che diceva però c'è una persona che ti sta chiedendo aiuto, cioè tu dovresti capire, e poi lamentava il fatto che a fare l'arresto c'erano dei poliziotti molto giovani, e quindi imputava le responsabilità proprio a questi poliziotti che non conoscono bene quelle che sono le procedure. Adesso io non lo so quali sono, però è normale che se fai resistenza poi
3: Ecco, cerchiamo di mettere un po' in ordine le cose. Ad oggi non sappiamo il motivo della morte, non c'è possiamo immaginare, ma non ci sappiamo, quindi immaginare è una cosa, avere una certezza con una perizia medica è tutt'altra cosa, quindi lì poi potremo parlare. Poi dare la colpa dei giovani perché sono hanno una preparazione, anzi magari l'hanno fatta pure da poco tempo e sono anche più abili, più agili. Ora è ovvio che in quel momento poi molta gente si è raggruppata, ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, proprio perché comunque la lettura è una lettura non chiara di quello che è accaduto, quindi staremo a vedere. Ripeto, per me c'è bisogno di tempo prima di dare un giudizio. Però insomma l'immagine che vediamo è un'immagine che ci inquieta, comunque ci inquieta.
1: Ti posso dire effettivamente che comunque il popolo del web, usiamo sempre questa frase perché insomma poi è lì che si dibatte, è veramente diviso, è veramente diviso. Ho visto tanti che comunque sia, ecco, diciamo puntano il dito sulle forze dell'ordine che forse sono state molto dure in quel momento lì, anche se ricordiamo c'era comunque una persona che stava dando
3: così ci dicono.
1: Però bisogna anche capire poi invece gli altri che dicono beh forse si poteva andare un po' più tranquilli. Rimane il fatto che non si capisce mai, a volte vediamo la polizia che rimane immobile e quindi c'è la persona che
3: continua a fare,
1: e quindi ma la polizia in Italia non fa niente, poi quando fa qualcosa c'è scappato il morto, no?
3: Sempre la solita via di mezzo,
1: bloccare
3: una persona e poi giudicarla per quello che è. Qui bisogna capire se lui ha avuto un malore in seguito all'operato dei poliziotti,
1: è verosimile,
3: però era già stato in ospedale, insomma c'è molto da chiarire.
0: Comunque colpisce il fatto che non ci sia stato bisogno solamente di due poliziotti, che sono quelli che sono intervenuti, ma che anche un civile si sia messo a appoggiato proprio sulle gambe di questo pover'uomo per bloccarlo. Quindi evidentemente non vediamo e non abbiamo il video di quello che è successo prima,
1: no,
0: ma
1: prima non lo sappiamo.
0: Ci saranno stati dei momenti sicuramente concitati,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ci sarà stato evidentemente il bisogno, anche perché c'erano quelli della Croce Rossa, quindi non credo che fosse tutto, ecco, un complotto sotto i loro occhi.
1: Sì.
0: Mi sembra di capire che sia stata una disgrazia.
1: Non lo so, adesso, come dice Giovanni, secondo me qua c'è da capire, però insomma bisogna ecco trovare quella via di mezzo, no? Capire quando poi si sta esagerando, quando, perché in questo caso comunque fa impressione. Noi adesso stiamo vedendo le immagini, canale 91 del digitale terrestre, Globo TV, però c'è anche un audio e sentirlo fa veramente effetto.
0: Fa impressione,
1: fa veramente effetto.
0: Non si vedono colpi da parte della polizia,
1: no, però
0: quindi non stavano infierendo.
1: C'è una richiesta d'aiuto,
0: stavano...
1: però in ogni caso c'è una richiesta d'aiuto.
3: Diciamo che c'è un ginocchio sulla schiena, che è stata anche la causa della morte in quel caso di George Floyd. Qui non lo sappiamo, ripetiamo, quindi ripeto, aspettiamo un attimo, e la cosa importante sarà ascoltare e leggere la perizia medica.
1: Ok.
4: Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare i poliziotti, che è colpa loro? Non scherziamo, non scherziamo.
1: Beh, questo andrà verificato, perché
3: noi non incriminiamo nessuno, perché noi non possiamo incriminare, giustamente.
0: Pubblicare un video frammentato che non ti racconta niente, ti fa vedere solo un piccolo frammento, appunto, di quello che è successo, mi sembra anche gratuito.
1: Secondo me questo succede sempre, dovrebbe cambiare, succede anche quando c'è stato l'incidente con il malvivente che scappava col palo, che poi è stato
3: non dimentichiamo che ci sono anche gli atti che poi redigono i poliziotti, si chiamano annotazioni di servizio, reazioni di servizio,
0: dove lì
3: si racconta insomma quello magari che anche che è accaduto prima.
1: 393 777 7172.
5: E se poteva fare non moriva.
1: Beh, di certo avrebbe evitato, no? Poi però insomma le situazioni si creano, e una volta che si creano non è che possiamo condannare tutti a morte.
4: Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare
1: No, questo l'abbiamo sentito, vai.
6: Ma chissà che cazzo sarebbe avuto questo, poi sarebbe pure cardiopatico, poi vanno a cercare cui parlare.
1: Vabbè, come senti qua, insomma,
3: ci si divide molto.
1: Ci si divide. The Morning Show. The Morning Show.

0: lasciati alle spalle ed è stata una settimana dove c'è stato anche uno spiraglio a livello meteorologico, no?
1: Sì, c'è stato un piccolo spiraglietto che è durato sì e no 15-16 minuti, ma dicono che domani domani
0: sarà la giornata più calda.
1: Porca.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Anzi, sapete che vi dico? Parliamo di tutt'altro, anche perché non tanto oggi, ma domani.
2: Domani è la giornata più calda.
0: Domani è la giornata più calda. Mi piace qua. Grande successo, sai che questo brano che ci ha inviato, eseguito al volo da un ascoltatore, ha ispirato un compositore che ha voluto fare una sua versione.
1: Chi? Quale compositore?
0: Sì, ci hanno scritto sopra delle barre.
3: Davvero?
1: Sì. Dai.
3: Ma
1: dai,
3: cioè aspetta, barre quindi vuol dire che siamo più o meno nel mondo rap, trap.
0: Sì, sì, sì, lui si chiama Gabr Komi.
1: Ah, ma è uno forte quello.
0: Sì, sì.
3: Mi sa che forse ho capito chi è l'imbecille. Vabbè, allora, attenzione perché stiamo per andare con il remix di domani è la giornata più calda.
0: Incredibile.
3: Perché non
0: incredibile.
3: È mai oggi. La giornata più calda è sempre domani.
0: Esatto.
3: Okay?
0: Esatto. Il prossimo l'hanno assegnato a Bob Sinclair, penso.
3: Addirittura.
1: Dai.
0: Grande successo.
3: Però volevo invitare i nostri ascoltatori, visti che ultimamente stanno bazzicando un po' con l'intelligenza artificiale, se vi sentite di fare una canzone per il Morning Show con qualche argomento, beh, fatelo pure e poi ce la inviate. Che noi
0: non vediamo l'ora.
3: Sì, sì, appena arriva la diamo al gatto proprio. Ok. No, sentite, magari possono avere successo così come questa che stiamo suonando. Posso andare allora con l'esecuzione di questa canzone?
0: Come no, devi.
3: Allora, signore e signori, qua nel Morning Show di Radio Globo, diciamo così, un remix, una sorta di rifacimento di domani è la giornata più calda.
2: Domani è la giornata.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: In FM, DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
1: Buon weekend e buona domenica con il meglio della settimana del Morning Show insieme a Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, anche

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Vabbè, hanno già detto tutto praticamente. Sabato e domenica, il meglio del Morning Show. Viva il Morning Show. E allora, ciao, grazie. Hanno fatto già tutto. A domani, ciao.
6: Dai, no. Diamo un piccolo spoiler di cosa parleremo tra poco.
5: Va bene, va bene. Allora, guarda, ti dico che sto vedendo del fumo che esce dal tuo telefono.
6: Ma è il falò di confronto?
5: No, non è il falò di confronto, è un falò perché sento anche puzza di bruciato. No, scherzi a parte. Stiamo parlando di device che possono prendere fuoco, così come è successo anche alla Camera dei Deputati, no?
6: Il Parlamento, esatto, sì.
5: Mamma mia, sentite, va.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
7: Ah, Massimo, prima stavi a dire che dovevi dire qualcosa sulle formiche, dice un po'.
5: Ah, è vero, ragazzi. No, no, tragedia. C'ho il problema che c'ha avuto Giovanni. C'ho le formiche in casa e non so che fare, ragazzi.
8: Ma come che sarà? Ma no, io di tutto ti devo dire, tutto.
6: Niente,
8: il percorsino.
5: Percorsino, oh, no, Giovanni. Percorsino, se lo dico a Valentina mi lancia una scarpa. Non è che poi allora facciamo il percorso.
8: Ma non glielo dici.
5: Ma no,
8: ma quando passa lì ti metti lì, la distrai.
5: No, Gio, non va bene, è un metodo un po' troppo, cioè,
8: troppo umano.
5: Ci vuole qualcosa di più immediato, capito? Non è che posso aspettare adesso 25 giorni che le formiche facciano il percorsino.
8: Sta pure andando in vacanza, dai, mamma mia.
5: No, io ti capisco. Allora, tu la tua è da animalista la tua soluzione, la mia invece ho bisogno di una soluzione immediata, quindi al di là del fatto che tra l'altro poi sono anche in cucina, quindi non è che posso usare il veleno. Che fai? Usi il veleno?
6: Lanciafiamme.
5: Napalm. Il napalm, ragazzi.
8: Che c'è? Fai un hamburgerino, una salsiccia.
6: No, in cucina no, in cucina no. Fuori fai tutti i percorsi che vuoi, Giovanni li accompagni, gli offri uno champagnino.
8: Ma perché no? Si fa con monotalco.
6: In cucina il percorsino no.
8: È che metti il veleno
6: le
8: in cucina?
6: Le dobbiamo estirpare. Eccoci. Io sono animalista, ma le dobbiamo estirpare.
8: Penso se non lo eri.
5: No, dai, anch'io voglio bene, però in questo, cioè a casa, in cucina, no, non è che posso avere, dai.
8: Ma puoi mettere il veleno in cucina?
5: Ma non lo puoi
8: ma
5: mettere
8: non lo
5: in
8: posso,
5: cucina.
8: Infatti
5: devo trovare una soluzione.
8: Metti il borotalco.
6: Ma quelle polveri, ci sono delle polveri
8: sono velenose.
6: Velenose.
8: Metti il borotalco.
5: Borotalchino,
8: per il percorsino.
5: Ma ci vuole troppo tempo, non è che
9: io sono idea, Massimo. Lascia le formiche là, cambia casa.
5: Potrei. Faccio come Berlusconi, disponendo io di 20 case avrei anche l'imbarazzo.
9: Per le formiche il borotalco.
5: Ma il borotalco fa il percorsino e non succede niente.
8: Però se no, se escono.
10: Non ho capito questa cosa del percorsino col borotalco, cioè serve a delineare un pattern, nel senso che gli fa proprio il percorso striscia a sinistra, striscia a destra, esatto, e loro rimangono in mezzo.
8: Una corsia. Gli fai un percorso che esca fuori dal balcone e poi ovviamente loro sanno dove devono andare fino a ridosso, insomma, di dove,
10: cioè,
8: poi magari
10: formica,
8: lo puoi mettere.
10: Animale intelligentissimo che si organizza in gruppi, va a procacciare il cibo e lo mette nelle riserve per l'inverno, vede il percorsino tuo di borotalco e lo segue e se ne va.
8: Perché loro col percorsino loro non possono entrare in contatto col borotalco.
5: No.
8: Sono allergiche.
6: Tu non hai visto A Bug's Life, il cartone animato della Disney? L'hai visto?
5: No.
6: Vanno in paranoia queste formiche, loro stanno tutte in fila.
5: Sì.
6: Come proprio se ci provi nella realtà, se tu con il dito accarezzi una parte del loro percorso, le formiche scapocciano, non sanno più dove andare, cominciano ad andare indietro, ad andare avanti, ad andare ai lati, ma non passano dove tu hai toccato, quindi quel percorsino proprio le inibisce il passaggio e loro se ne vanno.
5: Che dito lercio che devi avere. Ho capito, però ragazzi, allora il punto da dove ho visto le formiche alla finestra è tanto, cioè è lungo, quanto ci mettono? 20 giorni, ragazzi, io non posso, quindi io trovo questa soluzione forse la più veloce e indolore.
0: Napalm.
5: Ma no,
8: Napalm.
10: Ma scusa, ma ragazzi, ho un'idea io. Vai con l'aspirapolverino, le risucchi e poi poi porti fuori, apri l'aspirapolverino e quelle escono.
7: Massimo, ascolta a me. Prendi la miscela, la benzina, il gasolio, quello che ti pare. Prendi un panno di cotone, ce lo intingi a malapena la punta e lo infili, la puntina, nel buchetto dove pensi, cioè insomma non lo pensi, dove c'è sta il formicaio. Loro, non so, saranno attirate, cominceranno a mangiare, si intossicheranno e moriranno anche le uova di conseguenza, perché daranno da mangiare il benzene, quello che c'è sta dentro.
5: Allora, voglio bene anche alle formichine, per carità, però sì, devo trovare una soluzione, però non non ho ancora individuato dove c'è il buchino. Non l'ho
6: Senti,
5: individuato.
6: Massimo, io ho cambiato idea. No, veramente, dai, che violenza. È una cosa orribile tutto ciò. No, niente. Prova il percorsino, per favore.
8: No, vedi che gira, gira. Poi, quali sono quelle formichine piccoline o quelle un po' più grandine?
5: Mi delude, Flaminia, ti voglio più Trump. Ti voglio.
6: No, ma sono termiti o formiche?
5: No, è che non lo so, che non è che io ho chiesto.
8: Sono piccoline?
5: Sono piccoline.
2: Io tempo fa ho avuto problemi in cucina con le formiche. Ho fatto una mescola di sale e aceto, l'ho messa tutto intorno e niente, le formiche si sono portate via pure quello.
10: Ma ho capito quali sono la specie che c'ha Massimo in cucina. Ti dico che quelle stanno preparando il percorsino che così te levi dalle palle tu.
5: Non ci scherzi, guarda, guarda come va a finire. Già ieri ho due, l'ho vista sul divano col telecomando.
4: Oh Massimo, il rimedio sarebbe comprarti l'aspirapolvere, così aspiri le briciole e le formiche.
5: No, ma buona ce l'ho idea. Già, non risolvo niente, quelle poi ritornano. Ieri, per esempio, non c'erano più. Sono ritornate questa mattina, cioè le ho riviste stamattina. Pensavo di aver risolto.
8: Sono trovate bene, dai.
11: Io qualche giorno fa mi sono preso una pizza a portar via, ho poggiato il cartone sul muretto per finirmi la birra. Quando vado a ripiare il cartone era pieno di formiche, sono entrate pure dentro, praticamente si sono cotte da sole sulla pizza appena sfornata. No. Tutte proteine, ma la sono mangiata lo stesso.
5: Comunque credo di averle prese così, perché l'altro giorno sono tornato al supermercato con le bustone. Ero carico, per aprire con le chiavi ho poggiato le buste a terra, capito?
6: Quindi siccome, sono salite.
5: Siccome sotto casa c'ho i secchi e quindi ogni tanto ci sono le formiche, credo che alla fine le ho trasportate io dentro casa.
6: Scusate, comunque io so st'immagine in testa bellissima. Massimo disteso a pancia in su, che sembra che fluttui dentro casa, ma in realtà sono tutte le formiche che si sono coalizzate e lo stanno alzando per accompagnarlo gentilmente fuori dalla porta.
5: Hanno fatto già il rogito, tra l'altro.
12: Esatto. Le formiche fa sì che le altre compagne trovino il cibo nel punto dove si trovi, dove l'hanno trovato. Rilasciano un feromone, una scia di feromone che gli permette di arrivare a questo punto. Se tu ci passi col dito la interrompi, è per quello che vanno fuori di testa.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: hide from me. I'll be back.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litro, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB Arredamenti mi fa arredare.
18: The Morning Show.
19: The Morning Show.
20: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: con la pezzetta in mano. Ma poi scusami, da conduttore adesso vado a finire a pulire i pavimenti?
1: Lo hanno fatto anche in una grande azienda che si chiama S Roma. Di fai un po' tu.
0: Dimensionamenti.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: No, così me l'ha spiegata Giovanni, eh. Che succede alla AS Roma?
3: Esattamente, parliamo della Roma, dell'Associazione Sportiva Roma, dove una trentina di dipendenti che erano addetti alla parte amministrativa, quindi al lavoro, se volete, davanti a un computer o comunque differente da quello in cui sono stati mandati nei negozi del marketing giallo-rosso.
0: Okay.
3: Quindi da amministratori o comunque segretari di un qualche ufficio, adesso fanno i commessi. Il problema è molto semplice. Innanzitutto è ovvio che subito c'è stata la segnalazione ai sindacati, e nei vari negozi della S Roma, sapete che sono dislocati sia al centro ma anche nei centri commerciali e altro, ci sono dei problemini di sicurezza, c'è stato già un infortunio sul lavoro, si parla di aria condizionata che non va, e soprattutto si parla di ragazzi e ragazze che, da un ufficio, adesso vanno lì e vanno a maneggiare la mercanzia.
0: Vabbè,
3: giallo.
0: Scusami, non è che si può fare, cioè, a parte che l'altro giorno sono andato a comprare una maglietta, ho chiesto una XL e me l'ha portata Dybala, è venuto, mi ha detto la faccio, hanno ricollocato.
3: Perché non sapevano che fargli fa quest'anno il rinnovo del contratto.
0: No, scherzi a parte, però scusa un secondo, io entro con una mansione, faccio, che ne so, il contabile, e mi ritrovo a vendere veramente le cose nel...
3: Certo, perché ti possono cambiare ovviamente il contratto. Poi ovviamente qui la situazione è che devono ancora spiegarla molto bene, perché poi comunque questo sta accadendo, ma sembra, da come dicono i sindacati, che siano dei licenziamenti velati. Ora è ovvio, non sta a noi dirlo, e soprattutto non lo sappiamo.
0: Però
3: sappiamo delle denunce che stanno e delle segnalazioni che i sindacati, anche confederali, stanno portando avanti. C'è una scala che non è in sicurezza in un negozio, ad esempio. Poi c'è un altro magazzino che era talmente, dicono le segnalazioni, pieno di roba che non è stato possibile aprire la scala prima di arrampicarsi. Al posto dei bagni hanno messo determinati magazzini.
0: Scusa un secondo, adesso faccio uno più uno. Queste segnalazioni arrivano da quelli che sono stati ricollocati.
1: Sì.
0: Potrebbe essere un po', insomma, una, che ne so, una vendetta, cioè la butto lì e io prendo le
1: distanze. Potrebbe essere anche una strategia. Si vocifera anche questo. Queste persone erano anche persone che lavoravano da molti anni nella S Roma, quindi si ritrovano a vendere le magliette. Ovviamente c'è un disagio.
3: Certo, ma diciamolo anche chiaramente.
0: Ma però non si può fare.
3: No, diciamo chiaramente, tu mi chiami per fare un lavoro, poi dopo non è che stai variando leggermente il lavoro, cambi totalmente.
4: Però esiste l'istituto del demansionamento, non è così semplice, non è che puoi prendere un laureato in economia e dirgli semplicemente da domani stai lì al reparto magliette. Cioè,
3: Però sta funzionando così. Allora, di conseguenza, cosa hanno fatto? Secondo me, strategicamente, anche i sindacati e queste persone hanno detto: fai così. Allora, siccome in ogni posto di lavoro non ci può essere tutto in ordine, tutto in regola, anche in buona fede, non è malafede, e allora loro sono andati a vedere: questa cosa non funziona, io la denuncio, questa cosa non funziona, io non la denuncio. Ci sono dei locali in questi negozi che erano dei bagni e sono diventati depositi. Alcuni punti, sempre secondo le segnalazioni, che poi dovrà smentire la S Roma, dove ci sono delle puzze tremende. Vabbè, perché magari non c'è una pulizia.
0: Scusa, adesso al di là di queste problematiche che stai sollevando, io mi concentrerei invece su questo demansionamento.
3: Certo.
0: Cioè, io rimarrei un attimo su questa roba. Sono entrato con una mansione, mi ritrovo a farne un'altra. Si può fare? Non si può fare? Allora, magari, tanto per cominciare, do il numero per quelli che stanno vivendo questa situazione. Se qualcuno ci vuole chiamare, ci vuole raccontare come sono partiti e che cosa stanno facendo adesso, lo possono fare. Quindi 06 89 28 996, e poi se magari è capitato anche in qualche altra azienda qualcuno che è entrato in un modo e è uscito in un'altra.
3: Perché nel caso specifico, ecco, in base anche a questa domanda che stiamo facendo, a livello sia sotto il punto di vista contrattuale ma anche di visite mediche, i sindacati dicono: se tu fai una cosa e poi ti devi mettere a maneggiare della mercanzia, delle magliette, dell'abbigliamento, devi fare delle visite mediche. mediche particolari o comunque specifiche per quella mansione, e perché quando cambi mansione il livello di rischio è diverso, dicono i sindacati. E questo sembra che non ci sia stato, che un'altra problematica che è legata sia al contratto ma anche, diciamo, alla parte più sanitaria.
1: E poi c'è molta omertà da parte di queste persone che sono state demansionate, perché ovviamente hanno paura poi di un vero e proprio licenziamento se questo dicono sia velato.
5: Da impiegato ti hanno mandato a far commesso, te poteva andare peggio, se c'avevi lo dito ti mandavo direttamente a passo lo straccio dentro gli spogliatoi dopo allenamento.
6: No, è che prima a Trigoria c'era l'amico tuo zio, del cugino, del nonno, del cognato, del amico. Mo sono arrivati loro, stanno a rimettere cose a posto. L'addetto marketing deve essere un addetto marketing, non uno che non capisce niente. E quindi hanno detto: che facciamo? Vabbè, allora vai a Roma Store, pur di non licenziarlo. Così è andata.
0: Quindi la colpa è di marketing. L'addetto marketing.
4: E comunque il polverone lo sta sollevando Giovanni Lucifora.
0: Quello sì, vai.
7: Esiste il demansionamento, ma tanto se l'azienda per cui lavora necessita per X periodo temporaneo, si mette a fare quello che gli pare.
0: Però si può fare, non si può fare, è giusto, non è giusto, da cosa siete partiti, a cosa siete arrivati?
4: Ci sono dei parametri, sì. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto

0: pensassi. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Vi stiamo accompagnando con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, in radio naturalmente, ma anche sulla TV, canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Un saluto a chi ci sta ascoltando mentre sta macinando chilometri.
3: Maciniamo chilometri, magari sta facendo un bel viaggio lungo, lungo tanti chilometri.
2: Che gioia mettere il carburante per fare tutti quei chilometri, Beh ragazzi, abbiamo parlato proprio di viaggi da fare, con tanti chilometri da bruciare e con tanti soldi da mettere al distributore della benzina, ovviamente.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: State ragazzi con dei viaggi organizzati, perché no, anche in automobile, però con quello che costa il carburante ci stavamo un attimino preoccupando, no? Però abbiamo sentito che ci sono ascoltatori che si stanno organizzando per fare delle belle tratte, e poi abbiamo scoperto anche di questo ragazzo che io già conoscevo, che insomma sta facendo questo viaggio in ape, un'ape camperizzata, e arriverà fino a Capo Nord. Qualcuno prima dice: ragazzi, ha camperizzato un'ape 50.
4: No ragazzi, non è 50, è un'ape 600 camperizzata.
2: Sì, è vero, è quelle un po' più grandi, per farvi capire.
3: E okay, allora la piscina stava in un'ape 600 o in un'ape 50?
2: Adesso mi metti in crisi.
3: Sì,
2: sul cassone di dietro ci hanno messo una piscina,
3: sì,
2: e andavano in giro per le vie di Napoli.
3: Sì, con i piedi nell'acqua.
2: Rinfrescarsi.
5: Sì, però se non ci dici se è 50 o 600, non vogliamo saperlo.
3: Si può proseguire la giornata.
2: No. Porca miseria, 50? La okay, butto? Okay, allora, okay, va bene, sei contento? Sì. Vabbè.
6: Comunque, se il carburante costa troppo, io vi voglio ricordare che c'è stato uno che ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, quindi c'è, dai, su, chi è che non c'ha 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi di ferie? Si può fare, insomma,
2: beh,
6: no?
2: Certo, come no? Se sei statale lo puoi fare. Che io ho detto!
5: Però sì, in effetti, scusa, lui per andare e tornare da Capo Nord almeno 4 mesi. Almeno, più insomma un po' starà lì,
2: considerando che fa le salite a spinta, perché non ce la fa, la appesantita un po' troppo, non lo so. Però ragazzi, ci sono un sacco di persone che ultimamente sto vedendo con dei viaggi un po' estremi, e ho visto che ci sono un paio di ragazzi che adesso di Roma, se non sbaglio, che si stanno facendo un viaggio in bicicletta per arrivare fino in Giappone. In Giappone, impegnativa,
3: sì. Vabbè, ma queste cose di solito le fanno le persone giovani, ragazzi che magari hanno finito il liceo e si prendono un anno di tempo prima di iniziare l'università, oppure chi lascia il lavoro e si prende un anno sabbatico proprio per fare esperienze del genere.
2: Sì, sì, anche perché c'è gente che, voglio dire, rimanendo fermi guadagna più che andare al lavoro.
5: E come si fa?
2: Con quello che ti danno.
3: Anaspi.
2: Quello che ti danno lo spendi per mettere la benzina, quindi alla fine se rimani a casa guadagni di più, capito? Ma come?
5: Perché veramente sono proprio un ingenuo, non ci avevo mai pensato.
2: Bisogna fare due conti.
5: Ragazzi, io prendo un anno sabbatico.
7: Cioè, aspetta, scusate, 13 chilometri un litro sono tanti? Mamma mia, vi ancora
2: bene. No, con un camper sicuramente sì.
5: Assolutamente sì.
2: Adesso poi chi ha un camper ci può dire quali sono i consumi medi, ma ci sono diverse cilindrate,
5: 8,
2: diverse 7, lunghezze.
5: 9.
2: Sì, però insomma, secondo me siamo 7-8.
8: Ci sono anche delle ragazzi toscani che hanno camperizzato uno scuolabus.
3: Bello,
2: molto
3: più
2: bello.
3: Comodo,
2: molto bello.
9: 600 non è un'ape, è un calabrone.
2: È un calabrone
3: più grande.
2: Sì, è vero, c'ha ragione.
5: Beh sì, comunque più grosso, più potente.
2: Sui viaggi estremi me ne avete fatto venire in mente, ragazzi, uno veramente assurdo. Adesso io ve lo dico e voi direte: ma com'è possibile una cosa del genere?
3: Non esageriamo però, eh.
2: No, questo è esagerato per forza. Allora, sto parlando della traversata atlantica, ok? Oceano Atlantico, con una panda.
5: Com'è possibile?
2: Con una panda, ragazzi. Allora,
3: Fatta diventare barca.
2: L'hanno fatta diventare una barca, ci hanno messo una vela, ok? E ci hanno fatto la traversata atlantica. Due fratelli, se non ricordo male, era un progetto che avevano col papà, che poi credo fosse morto, e quindi loro hanno deciso di riprendere questa impresa. Credo, adesso.
5: Vabbè, io quest'estate faccio il giro delle isole greche camperizzando il SUP.
3: Dai, bravo. Ma, guarda che tu ci scherzi, hanno messo il tendalino sul SUP.
5: Ah sì? Sì. Non ho inventato
3: mettono
5: niente.
3: Il tendalino, no. Non ha inventato niente. No. Però puoi camparizzarlo di più.
5: Vabbè,
3: quello c'era solo il tendalino, come, puoi mettere il fornelletto.
5: È come me che metto il materasso. Che metto il materasso nella macchina, non è camperizzare
10: attenzione.
5: Quello.
10: Va ora in onda mio cugino! A mio cugino, sai che gli è successo? No, allora, perché ce n'è un'altra. Un'altra impresa che mi viene in mente. Se non sbaglio, ragazzo e ragazza, adesso poi magari lo andiamo a cercare, però traversata, sempre una traversata. Però questa volta dell'Adriatico per arrivare fino in Croazia in pedalò.
3: E che cavolo,
5: ragazzi. Vabbè, dai, quello si può fare, cioè la costa sta là.
10: Beh, insomma, non è proprio saranno.
11: Comunque pure io ho camperizzato la macchina. Che te dico? No, sì, ho fatto sì. Un panino in macchina.
3: Senti, ma possiamo
5: vale anche questo, se l'hai però. Scaldato vale.
11: Ah, ma voglia.
10: Esatto. Scusa un attimo, ma tu queste battute le fai davanti anche alla tua compagna Sara?
11: No, il bello è che ne è una battuta.
10: No, esatto. No, così per capire, perché se no devi camperizzare davvero la macchina, perché ti butta fuori.
11: Lo so, ci stavo già quasi.
5: Però, ragazzi, invertiamo le cose, perché sennò qua camperizzare tutto è facile. Esatto, facciamo esatto. Il contrario, okay. Cioè motorizzare, io voglio motorizzare la tenda Quechua.
3: No, ma infatti
5: diventa un camper.
3: Potremmo lanciare pure Pimp Mai. Che te sei pimpato?
5: Brava.
3: Pimp Mai qualcosa.
5: Qualcuno ha capito male.
11: Esatto.
3: Pimpato. Senti bene.
10: Qualcuno è andato a vedere. Sono sporco per caso. No, pimpare. Allora, è questo gergo che arriva dagli Stati Uniti. Cioè,
3: sì.
10: Significa ecco, modificare qualcosa sì. E renderla anche insomma abbastanza pacchiana. Sì. Di solito quando pimpi è quello.
3: Certo, quelli della mia generazione vedevano, e anche voi, credo,
10: no?
3: Pimp My Ride.
10: Su MTV. È vero.
5: Cioè, la mattina Flaminia non si trucca, si pimpa.
3: A volte.
12: Camper bello Capo Nord a Santa Marinella io a casa dei miei suocera io mi faccio le ferie.
10: Oh, e buttalo via,
11: Bello. Che sto
5: non mi sembra entusiasta lui,
11: ma lo so, però magari risparmi.
5: Sì, però
3: risparmi dici.
5: Ce li rimetti in vita.
10: Qua suocera tutto il mese, ragazzi.
3: Ma che t'ha fatto Santa Marinella?
5: No, ma la suocera, no,
10: è la suocera, non è Santa Marinella. Oh, i viaggi avventurosi. Beh, ragazzi, abbiamo degli ascoltatori che adesso stavamo provando a raggiungere, ma insomma è un po' complicato perché insomma non sono proprio dietro l'angolo.
3: Sono lontani.
10: Sì, però ci fanno sapere che stanno facendo un'avventura davvero di quelle special. Sentite qua, è una manifestazione, sentite, vai.
13: Buongiorno Radio Globo, sono Andrea, con me ci sono Matteo e Riccardo, siamo il team La Panda dell'Aprigliano. Al momento ci troviamo in Georgia, esattamente a Tbilisi, e stiamo partecipando al Mongorelli. Il Mongorelli è un viaggio a scopo benefico che ormai sono oltre 20 anni che tutti gli anni puntualmente viene effettuato da diverse macchine, da diversi team. La partenza ufficiale è da Praga, noi siamo partiti da Aprilia allo scopo di arrivare in Kazakistan. Le macchine devono avere dei requisiti obbligatori, cioè devono essere macchine con almeno 10 anni di vita e cilindrate non oltre 1.300.
10: Ci hanno mandato diverse foto, loro in questo momento a parte che stanno fermi al distributore.
11: Sì, a saperlo prima non buttava Apollo del 92, no?
10: È vero. No, loro in panda, loro sono con panda. Una panda
5: in tre
10: attrezzata, sì, però
3: una panda vecchia
11: in
3: poi.
11: Tre che mi sembrano anche massicci comunque. Sì, buon viaggio, ragazzi. The Morning Show on Radio Global.

0: Sardegna del nostro Sinner. Però dove? Non in spiaggia, Massimo.
1: No, al supermercato, ma il problema è che era un discount.
0: Esatto.
1: Sinner al discount.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Aspetta un attimo, perché mi dicono che ci stiamo per collegare con il discount.
0: Discount?
1: Discount, ragazzi.
0: Beh, è una pubblicità?
3: C'è stata tutta una diatriba sul fatto che ma come, Yannick va a fare la spesa al discount.
1: Allora, ragazzi, siccome tira una brutta aria, e tira una brutta aria evidentemente anche per uno che ha vinto qualche milioncino di euro pochi giorni fa vincendo Wimbledon.
3: Wimbledon?
1: Sì, però insomma, sai, le buone abitudini bisogna mantenerle. E poi qual è il miglior guadagno? È il risparmio.
3: Ma che ragazzi, poi dai, ma sarà vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Si è appena comprato una casa in Sardegna.
1: Oh, ci sono le foto che documentano che Yannick Sinner va a fare la spesa al discount come fa Flaminio. Uguale, la stessa identica cosa.
0: Veramente, non vai tu.
3: Sembra impossibile.
1: Ma com'è impossibile? Yannick, buongiorno!
4: Ciao ragazzi, ma sì, io sorrido perché poi ai giornali, alle persone sui social piace commentare queste cose, però voi siete del mestiere, lo sapete.
0: Che sappiamo?
4: Non è che dovete prendere per oro colato tutto quello che leggete.
1: Ah,
4: sì, sicuramente non sono uno che sperpera in cose futili, però insomma, fortunatamente qualche agio me lo posso concedere. No, scusi, questo non è col 30%, lo deve passare al 50% perché scade domani. Scusate, mi avevano chiesto un'informazione. Dicevo, anche sulla spesa non mi faccio parlare dietro, mi piacciono le cose buone. No, su questo ci sono i bollini extra, posso quasi prendere il pentolino per fare l'uovo alla coc con 20 bollini. Eccomi, eccomi, parlavo un attimo con un fan.
1: Ma scusa, parli di cucina con i fan, non ho capito.
4: Ma sì, sai, si parla del più e del meno, non è che mi metto sempre al centro io. Poi sono una persona modesta, lo sapete. Però posso comunque comprarmi tutto quello che voglio, non vado a spese.
3: Sarà.
4: Ma come 4,99? Vabbè, sullo scaffale c'è scritto 3,60 euro.
1: Tutto,
4: ah, fino a ieri? No, allora il tonno lo poso.
1: Ma come lo
4: tanto
1: poso?
4: Lo sgombro al naturale. Io grazie al cielo e anche grazie al mio braccio ormai posso permettermi tutto quello che voglio.
1: Sì, sì, abbiamo sentito.
4: Alla busta si paga? No, no, porto tutto a mano. Io scelgo sempre la qualità, non scendo a compromessi. Signorina, però ha pesato questi pomodori col rametto verde. Me lo può togliere, rifacciamo la pesa. E ricordiamoci che i soldi servono per vivere, non bisogna diventarne schiavi.
5: Amico, aiuta con spese a portare in macchina.
4: Sì, ma poi il carrello lo riporto io, che oggi avevo solo il monetone da 2 euro. Scusate un attimo che qui è successa una cosa gravissima. Ma non mi ha passato la carta fedeltà? No, ripassiamo tutto allora. Ci saranno almeno 16 punti. E devo prendere il peluche per Laila.
2: The Morning Show on Radio Globo.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: In FM, DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
1: Buona domenica con il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo, che vi sveglia anche in questo weekend. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sono Massimo Bari, si riparte.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: E ti do la risata satanica. Sai chi era?
2: Eri tu.
1: No, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che si sta prendendo gioco di noi.
2: È fuori controllo, ce l'ha detto anche Giovanni, non ti ricordi?
1: Eh sì, qua nel morning show di Radio Globo.
0: The morning show. The morning show. On Radio Globo.
1: Ci sono dei numeri, ragazzi. Leggevo un articolo, adesso non mi ricordo tutti i numeri perché insomma era una cosa piuttosto complessa e complicata, però l'intelligenza artificiale necessariamente non potrà essere per tutti. Perché comunque sia, per diciamo così, avere l'intelligenza artificiale e per mantenerla ci vuole una quantità di acqua e di inquinamento che è qualcosa di spaventoso.
3: Eh sì.
1: E quindi necessariamente non si potrà accedere all'intelligenza artificiale in maniera gratuita, e quindi questo andrà a beneficio soltanto di quelle persone che se lo potranno permettere, quindi i ricchi. E allora l'intelligenza artificiale quindi sparirà per come la conosciamo oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale diciamo più evoluta, no?
3: Pensa che adesso si sta tenendo un convegno delle intelligenze artificiali che stanno dicendo la stessa cosa, ma l'umano adesso non è che durerà ancora per molto, perché comunque per mantenerlo deve inquinare troppo, non è sostenibile,
4: mangia la cifra,
3: quindi tra un po' ce ne saranno pochi,
1: soprattutto uno di nome Giovanni con quegli incarti delle merendine che consuma ogni giorno.
5: Ragazzi, io robot è sempre più vicino.
1: Sta arrivando,
6: ragazzi. Ora che ci giocano con questa intelligenza artificiale, guarda se poi alla fine famo come Terminator che così decide che noi siamo un cancro per umanità e ci vuole distruggere tutti.
1: Comunque tanti cominciano a essere spaventati dall'intelligenza artificiale, eh?
4: Beh, ragazzi, se noi adesso al di là della fantascienza, dei film fantascientifici pure belli che ci sono, bisogna capire che l'intelligenza artificiale la devi controllare. Non è noi non possiamo capire più di tanto, a parte quella che utilizziamo quotidianamente, ma dove può arrivare un'intelligenza artificiale in confronto all'intelligenza naturale, che è quella che è data all'essere umano, no? Questo può superare un livello. Superato quel livello, qui escono per esempio dai protocolli, ma dovessero uscire dai protocolli, poi che succede? Cioè voglio far esplodere una parte del mondo, certo. Io non lo voglio.
3: Però questo è il timore di tutti, no? Io ti giro quest'altra domanda.
4: Sì.
3: Noi pensiamo adesso abbiamo creato l'intelligenza artificiale e sta sfuggendo al nostro controllo. Se la questione fosse un'altra, se fossimo noi l'esperimento e stiamo noi sfuggendo,
1: Madonna,
3: al controllo.
4: No, no, attenzione. Vabbè, a questo punto chi lo dice che i sogni non sono la vita vera e questo invece è il sogno? Cioè, se noi rivoltiamo tutto, che è possibile?
3: Io su questo. Te lo dico io che lo dice Marzullo,
1: di brutto,
3: bravo. Gigi Marzullo.
1: No, lo dice Marzullo, quello che ha detto Giovanni, di solito lo dice lui. E i sogni non sono desideri, capito? Ma comunque non è tanto il caldo. È l'umidità.
7: Matrix, il film, ci aveva avvisato.
1: Ci aveva avvisato.
8: Guarda, non tocca creare una app manicomio virtuale per l'intelligenza artificiale impazzita.
1: Guarda, vero, come la fermi poi? Come la devi spegnere tutto? Che fai? Stacchi la spina.
4: Se devi spegnere tutto, perché devi spingere un pulsante per spegnere, e se poi non riesci a spegnerlo, tu spingi il pulsante e non si spegne?
1: È vero, magari si è creata così
4: una sua piattaforma.
3: Forse è più facile adesso, senza aspettare ancora un annetto o due, spegnere quelli che continuano a smanettare per cercare di evolverla ancora di più. Cioè, spegniamo loro.
4: Però non è solo negativa la cosa, dai.
3: Però ci sarà un limite. O vogliamo proprio aspettare di vedere che cosa succede?
1: Vabbè, però io dopo come faccio a sapere se sotto il piede c'ho un occhio di pernice o una verruca? Cioè, capito? A chi lo chiedo? Scusatemi, no, non mi togliete l'intelligenza artificiale.
5: No, l'intelligenza artificiale non la puoi controllare, perché l'abbiamo visto tutti che impara, si adegua, si adatta e diventa autonoma.
1: Capito? Cioè, alla fine
4: questo è il punto.
1: È nata proprio per quello, no? A un certo punto
4: comincia. Ma non è nata per fare la frittata con la cipolla caramellata?
1: No, non per chiedere la ricetta della frittata con la cipolla caramellata.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Cano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi 8,99 euro.
7: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB Arredamenti mi fa arredare.
18: Stai ascoltando The Morning Show,
19: il

0: episodio di violenza, appunto, perché dei cani sono stati lasciati sul terrazzo sotto al sole con 43 gradi e purtroppo alcuni di loro sono morti.
1: Esatto, con un brutto epilogo. Abbiamo sentito anche il presidente degli animalisti italiani.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Anche Sciacca, il comune Sciacca, parte civile in quella che è stata la denuncia di questa persona che li ha lasciati in questo terrazzo disabitato, probabilmente era la casa sotto ci abitava, e le hanno lasciato questi cani a 43 gradi senza acqua,
0: senza ombra.
3: Senza ombra, tra l'altro ci sono delle immagini che veramente io ti capisco, Massimo, perché pure io non sono riuscito a vedere più tanto.
0: Ho visto delle
3: foto, comunque si vede tutta sporcizia, quindi le feci dei cani e questi cuccioletti, e quattro sono morti, non ce l'hanno fatta. Adesso insomma saranno aiutati, però la cosa importante è che c'è stata la denuncia. Ma la cosa che veramente noi rimaniamo così, erano 9 cani senza acqua e cibo, perché? Cioè perché?
0: No, ignoranza.
1: Ma non è perché,
0: sì, come però, dici tu.
1: Guarda, non è perché è successo quello che è successo. Il perché è abbastanza semplice, no? Perché li tieni in condizioni pietose. No, il perché è perché li hai presi questi cani? Perché hai questi cani? Certo. Perché vuoi i cani? Per quale motivo? Per tenerli in questo modo? Perché poi perché sono morti è evidente, cioè sotto gli occhi di tutti. Ha fatto una tettoia di 1 cm² con un pezzo di lamiera e 4 brande rimediate chissà dove. Mi sembra il minimo, no? La conseguenza è quella, con 43 gradi. No, e per quale motivo hai questi cani? Cioè, perché? Cioè, questo è veramente sadismo. Che cosa vuoi fare? Che cosa devi fare?
3: Pure queste magari l'ha trovate i cani, poi questi hanno fatto la cucciolata.
1: Ma li trovi, te ne sbarazzi, regalali a qualcuno.
3: Però se tu sei ignorante, sti ragionamenti non li fai.
1: Sono cose che fanno arrabbiare tantissimo. Però ecco, per chiudere un po' il cerchio, sentiamo invece che cosa succede da chi si occupa di animali, che lo fa con un'associazione importante, l'associazione Animalisti Italiani. È caduta la linea, però ragazzi, è caduta la linea. Tutto questo è molto bello.
0: Presidente?
1: Quindi presidente? Presidente? No, è caduta la linea. Stiamo richiamando. Vi dico, insomma, si tratta di Walter Caporale, che è il presidente Associazione Animalisti Italiani, che è collegato con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille. Sì. Allora, presidente,
4: stiamo parlando di, diciamo, della punta dell'iceberg di un'estate fatta di maltrattamenti di animali, di crueltà sugli animali che veramente fanno accapponare la pelle.
1: Insomma,
4: io non so come si possa pensare di divertirsi oppure di essere indifferenti di fronte al dolore, alla sofferenza di esseri viventi. Quello di Sciacca appunto è un episodio terrificante, anzi bisogna ringraziare sia il privato cittadino che ha chiamato la polizia, sia la polizia che è intervenuta,
1: certo.
4: Perché insomma, che ci fossero sotto il sole cocente, 43 gradi, 9 cani di cui 6 cuccioli esposti al sole, alle intemperie, senza protezione, veramente di una crudeltà.
1: No, è qualcosa di veramente abominevole. Però adesso io quello che vorrei capire, no? Anche voi come associazione, che cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi? Cioè, questa persona, quali conseguenze subirà?
4: Beh, intanto dobbiamo dire che poi chi vuole potrà seguire la vicenda sul nostro sito www.animalisti.it.
1: Okay.
4: Questa persona è stata denunciata per maltrattamento di animali. La nuova legge, che è entrata in vigore giugno dello scorso anno, prevede l'arresto fino a 4 anni di carcere e multe fino a 60.000 euro per l'uccisione e il maltrattamento di animali.
1: 4 anni e 60.000 euro, sottolineiamo, così almeno magari a qualcuno passa la
5: sperando paglia. Che lo moltiplichino per 4 cani.
4: Magari si potesse moltiplicare, però dobbiamo augurarci che anche rispetto, ricordando la madre, il pastore Maremmano, che era lo stremo di questi cuccioli, che il giudice vorrà tener conto del massimo della pena, perché per ora in Italia nessuno è andato in galera per aver ucciso degli animali. Speriamo che questo possa essere il primo caso di una lunga serie di condanne esemplari.
0: Lei ci crede, Caporale? Veramente... Ci crede?
4: Io non sono molto ottimista, perché alla fine i giudici purtroppo pensano sempre che gli animali non abbiano tutto questo valore,
3: dai,
4: non siano esseri viventi.
3: Però c'è da dire una cosa, scusa Walter, ma per esempio il comune di Sciacca si è costituito parte civile.
4: Lo faremo anche noi animalisti italiani.
3: Esatto, molti comuni, molti istituti, e ovviamente grazie anche alle vostre associazioni, si costituiscono parte civile. Questo serve, secondo me sì, perché serve comunque per la sensibilizzazione, ma poi a livello di giudizio finale del giudice è importante che si costituisca
4: il comune. È molto importante, perché è il segnale che non c'è soltanto un'associazione animalista, ma c'è un'intera cittadinanza che si schiera dalla parte degli animali. Quindi dobbiamo augurarci che questo possa essere un segnale positivo per il giudice, e che ci sia, speriamo di poterne parlare fra un anno su questi microfoni, una condanna esemplare per questo, per il proprietario, che veramente è un criminale che non merita nessun rispetto.
1: Una domanda: lei ha a che fare, immagino, insomma, tutti i giorni, è il pane quotidiano, ma perché una persona prende degli animali, se poi li tiene in queste condizioni? Per quale motivo? Che cosa c'è nella testa di una persona così?
4: Credo che non ci sia nulla se non l'indifferenza, e poi il cervello vuoto e
0: ignoranza.
4: E il fatto di questa, l'ignoranza, ma soprattutto l'indifferenza rispetto al fatto di aver preso un oggetto. È come se avessero preso nove pupazzi, nove giocattoli da usare per il proprio piacimento, da tenere dove ci pare.
3: Ecco, ma quando viene dato un animale, prima noi parlavamo anche dei canili, sai, quelli municipali, quelli privati, ma c'è bisogno di un tesserino? Noi abbiamo chiamato tesserino. Comunque, diciamo,
4: noi lo chiamiamo, noi parliamo di scelta consapevole. Quando noi affittiamo qualcuno degli animali che salviamo, noi ci informiamo con la persona che vuole l'animale.
3: Esatto.
4: Verifichiamo dove abita, verifichiamo perché vuole l'animale, però questo purtroppo, soprattutto nel sud Italia, non avviene. Stiamo parlando di
5: e soprattutto avviene soltanto qualora il passaggio sia attraverso una di queste associazioni come la vostra.
4: Attraverso le associazioni, esatto, perché sicuramente nei canili comunali, se non ci sono le associazioni animaliste, è difficile che poi chi gestisce il canile abbia anche l'attenzione verso chi vuole un animale, perché lo vuole, e quale animale soprattutto. The Morning Show. The Morning.

0: Radio Globo Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di domenica, il contesto sarà instabile sul Lazio, con piogge e rovesci sparsi alternati però anche a delle schiarite. Non si esclude la possibilità di qualche locale temporale. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: fun.
1: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
2: Fammi ridere il poveretto, su.
1: On Radio Globo.
3: Vi stiamo accompagnando con il meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo, in radio naturalmente, ma anche sulla TV, canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Un saluto a chi ci sta ascoltando mentre sta macinando chilometri.
4: Maciniamo chilometri, magari sta facendo un bel viaggio lungo, lungo tanti chilometri.
3: Che gioia mettere il carburante per fare tutti quei chilometri, Beh ragazzi, abbiamo parlato proprio di viaggi da fare, con tanti chilometri da bruciare e con tanti soldi da mettere al distributore della benzina, ovviamente.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Generale Vannacci, buongiorno.
5: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Chissà, si sta allenando per caso, sta facendo qualche miglia nautica di nuoto, mezze maratone, si sta preparando?
5: No, il miglio nautico l'ho fatto ieri, sera.
3: Ecco.
5: Adesso mi sto bevendo un caffè, oggi mi allenerò a corsa.
3: Ah, ok. Ma perché
5: è
3: ci
5: una
3: sarà...
5: cosa che non manca mai.
3: Ma perché ci sarà veramente poi questa sfida?
5: Ma vede, la sfida l'ha lanciata Renzi, no? Quando faceva lo smargiasso palleggiando palleggiando prima della partita, insomma, con che è stata organizzata qualche tempo fa. Ma io la raccolgo la sfida, anche perché Renzi, cioè veramente è come rubare le caramelle ai bambini. Solo
3: no.
5: Che Renzi no, perché Renzi poi fa accampa scuse, no? Io ho detto facciamoci, lui diceva facciamo la maratona. Allora ho detto no, facciamoci prima due miglia nautica nuota e poi la mezza maratona. Lui fa no, io voglio fare la maratona. Va bene, come, poi ha detto che c'aveva la Leopolda, ha tirato in ballo l'antifascismo, i gay, che ci azzecca? Non ci azzecca nulla.
3: No.
5: Allora io ho detto, visto che lui vuole fare la maratona, allora io proprio oggi rilancerò, rilancerò e dirò facciamo, no attenzione, però ci metto anch'io del mio, no? Facciamo prima 3 miglia nautica al nuoto e poi facciamo la maratona senza soluzione di continuità. Gli ho cambiato la data perché poverino era impegnato il 4 ottobre, aveva la Leopolda, quindi sarà il 17 ottobre, io spero che questa volta non abbia la Leonarda,
3: le scuse
5: di Renzi.
3: La Bernarda, altro. Però scusi un attimo, lei ha nominato i bambini, ma non le sembra un po' infantile tutta sta roba, dico io, cioè adesso arriva quello, ti sfido, facciamo la sfida, un po' a chi ce l'ha più grosso, non le sembra? Perché stavamo notando questo, no?
5: Ma è lui che l'ha lanciata.
3: Però lei l'ha accettata,
5: Attenzione, ma lui pensa ad avere a che fare con Bonelli, con Fratoianni, con Tajani, no? Che lasciano perdere, ma io non lascio mai perdere, io non indietreggio mai, forse questo Renzi non l'ha capita.
4: Vannacci, ma secondo lei è normale fare di questo uno spettacolo nei confronti di tutti gli elettori, di tutte le persone che comunque non è che se la passano molto bene, quindi
5: però
4: vedere dei politici sui social fanno queste cose, insomma, scatena molta rabbia, come gli ascoltatori stanno manifestando.
5: Attenzione, però lo spettacolo lo fa qualcun altro, questa è una cosa personale tra me e Renzi che nulla ha a che vedere con la politica.
4: E perché non lo fate tra di voi?
5: Certo, l'abbiamo fatto
4: privato, infatti, in privato, intendo.
5: Ma scusi, perché lei è obbligata a guardare i miei social?
4: Quindi
5: se lo fa vuol dire che è interessata. Non c'è nulla di ovvio. Se lei guarda i miei social vuol dire che è interessato a quello che fa.
4: Io seguo le testate giornalistiche che pubblicano queste cose.
5: Il problema allora è delle testate giornalistiche, non mio di Renzi. Come mai la testata giornalistica lo pubblica? Perché probabilmente fa che suscita interesse. E quindi se suscita interesse poi non ci dobbiamo lamentare che ha suscitato interesse.
3: Però siete due uomini politici. No, la cosa, allora, potrebbe anche essere divertente, no? Però il problema è che in questo momento stiamo pagando la benzina a 2,10 al litro. Insomma, ci sono una serie di problematiche che vorremmo che chi in questo momento è nel mondo della politica trovasse soluzioni.
5: Ma infatti, tutto qua. Io per esempio, il mio partito sulla benzina che costa 2 euro al litro, la soluzione l'avevo già proposta e le mitigazioni le avevo già proposte. Riapriamo i rubinetti alla Russia. Ma evidentemente non è Futuro Nazionale che oggi può prendere queste decisioni, quindi non è che questo esime il partito
3: politico.
5: Perché
3: per esempio non organizzate una bella manifestazione dove dite caro governo, poi c'è da capire insomma che rapporti magari
5: Futuro
3: Nazionale ha con il governo.
5: Guardi, la manifestazione a mio avviso serve a poco, il nostro lavoro lo facciamo in Parlamento e lo stiamo facendo in maniera estremamente zelante, senza mancare un'occasione per indicare quella che è la giusta via, secondo il nostro parere, al governo. L'abbiamo fatto in materia di sicurezza, l'abbiamo fatto in materia di piano casa, l'abbiamo fatto in materia del DDL caccia, in qualsiasi situazione. Quindi non ci si può lamentare che Futuro Nazionale non sia presente in Parlamento e non giochi il suo ruolo. Peccato che tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto non sono stati votati, e quindi c'è un centrodestra che vuole escludere, vuole marginalizzare, vuole mettere da parte.
0: Non è che ci si può fermare laddove non viene votato.
5: Non ci si ferma. Ma infatti non ci si ferma, si va avanti, tant'è vero che proprio ieri abbiamo ripresentato, riprendendo gli emendamenti al decreto sicurezza, un DDL sulla sicurezza che andrà avanti di pari passo con quella che è la proposta del centrodestra. Non si ferma nessuno è perduto, nella maniera più assoluta. Non è questo il carattere di Futuro Nazionale.
0: Senta,
5: però se in mezzo a questo ci sta pure una gara a chi ce l'ha più lungo, come dice Renzi, ma vedrete che non si presenterà, e questo è il problema, che poi vede Renzi, come al solito, ha detto tutto e il contrario di tutto, sì, e il 17 ottobre io potrei farci quasi una scommessa, non ci sarà.
4: Non sarà un problema,
5: perché questo svela il carattere di una persona, svela l'atteggiamento di una persona che, così come è nel lanciare sfide che sa di non poter sostenere, lo è nella politica, in cui lo stesso Renzi non ha più credibilità, perché ha già avuto l'opportunità di dimostrare quanto fosse bravo e ha perso totalmente, e oggi dice tutto il contrario di tutto. Senta, lo fa in qualsiasi situazione, e quindi noi lo abbiamo stanato.
0: Ma invece sui video, quelli generati con l'intelligenza artificiale, che hanno fatto discutere tantissimo, nessuna marcia indietro, anzi marcia avanti proprio.
5: Marcia avanti a tutta forza, che belli che sono, guardi.
0: Però hanno rubato l'idea a Trump, non so pochi li ha fatti.
5: Non lo so neanche, cioè sì, ho contattato la persona che li ha generati, perché secondo me è un genio. E devo dire che questi video a me sono piaciuti tantissimo, sono ironici, sono satirici e sono fatti bene dal mio punto di vista, e ogni tanto bisogna farsi anche una risata in questo mondo,
4: però la cosa è che non è che un politico ti dovrebbe stare proprio simpatico, un politico dovrebbe aiutare il paese.
0: Sentiamo che dicono anche gli ascoltatori.
5: Lei continua a dire la stessa cosa, non è che una cosa esclude l'altra, l'aiutare il paese. Vede, io penso di essere stato l'unico
0: però vorremmo che ci fosse più concentrazione su quello adesso,
5: ripeto, uno non esclude l'altro. Io sono stato a Bruxelles sino a ieri, nonostante fosse una settimana libera, a fare il mio lavoro. Poi ieri Bruxelles ha chiuso e me ne sono tornato in Italia. Ripeto, non è che l'essere simpatico o il fare una gara di sport esclude
0: per carità,
5: la
0: adesso se volete fare a chi ce l'ha più grosso fatelo, non è un problema
5: l'impegno in politica, due cose ben diverse.
0: Sì, vediamo
5: quelli che invece che della politica non si interessano, oppure guardiamo i sindaci che chiamano a raccolta la città che poi la mettono a ferro e fuoco. Queste sono le cose importanti. Non sviamo da quella che è la cosa.
6: Lei non vuole far fare una manifestazione al sindaco di Bologna per quello che è accaduto, che non c'entra nulla il sindaco di Bologna. Vabbè. Quindi lei contro le manifestazioni, Vannacci?
5: Oddio, vede,
6: in
5: quel clima non era il caso. Peraltro lo stesso sindaco di Bologna, quando il capotreno è stato accoltellato ed è morto, non ha chiamato nessuna manifestazione.
6: Vannacci, non
5: sto dicendo anche questo. Attenzione. Quindi o le fai sempre o non le fai mai. Ieri
0: però sono successe delle cose brutte in quella manifestazione, questo
6: però la dichiarazione del sindaco.
5: Ieri purtroppo è morta la seconda vittima dell'attentato terroristico a Modena, e purtroppo Mezzetti non ha chiamato a raccolta la città come l'ha fatto invece. No, sono due pesi e due misure, vede, sono cose importantissime. The Morning Show on Radio Global.

0: fell in love.
1: Il morning show.
2: Fatemi ridere un pochetto, su.
3: On Radio Globo.
0: Riepilogone di quello che è successo durante questa settimana al morning show di Radio Globo, ma anche quello che è successo nella rete, no?
4: Eh certo, perché adesso state guidando, non potete scrollare, quindi noi lo facciamo per voi.
0: E lo facciamo con Viralissimo.
3: The morning show. The morning show. On Radio Globo.
0: È arrivato il momento, l'abbiamo annunciato. Vai con Viralissimo di questa settimana. Diamo una scrollata, va.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
5: The pen is on the table. Antonio Tajani, lesson number one.
6: Victory of end of this time. Destiny. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday in America.
3: Viralissimo.
5: E poi arriva il genio assoluto.
7: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
8: Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
9: Ma è facile, perché non escono con una donna.
3: Viralissimo.
5: Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
10: Allora Claudio, no, io adesso sto,
11: non ti sento benissimo, ti sento a scatti.
10: Mi senti adesso?
11: Ora sì.
10: Ok. Sto negozio crollato, ti prende.
11: No Fabri, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
10: Mi senti?
11: Ora sì.
12: Ok, no, allora ti devo dire perché.
11: Non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
10: No. Mi senti?
11: Ora sì.
10: Ok.
11: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che poi lo sento benissimo.
10: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
3: Viralissimo.
5: Le grandi scoperte dell'essere umano.
4: Le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
13: È vero, la sega circolare l'ha inventata
4: neanche
3: Viralissimo.
5: Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
14: Quando c'ho la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette. Presente la pasta?
4: La pasta.
14: La pasta.
4: Ok.
14: Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
0: No, ma perché?
14: Però okay. Crude.
4: Certo, perché vuoi farle cotte? No.
14: No. Crude.
4: Sì.
14: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
4: Sì.
14: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
4: certo.
14: Tutto.
4: Ma questo è geniale.
14: Sì.
4: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
14: Me la sono inventata.
4: I cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
14: No, ma non aprono bene come proprio le pennette.
4: Le pennette.
14: Le pennette fanno di più.
3: Viralissimo su Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: settimana del Morning Show parte seconda, quella di domenica, che volge al termine per poi domani cominciare con un'altra settimana che, facendo due calcoli, in questo luglio interminabile dovrebbe essere anche l'ultima, no?
1: Dovrebbe essere l'ultima, ufficiale.
0: Ok, no, usiamo il condizionale, sì, perché luglio può riservare sorprese, non esatto, si sa mai, magari ne aggiungono un'altra alla fine, capito?
1: Come? Esatto, lasciamo okay, perdere, va?
0: Sto luglio non passa più, ragazzi. Ecco. Tutti al mare, beh, tutti al mare anche adesso, se volete, libera uscita. Ci risentiamo domani mattina. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Ma grazie a te Massimo Vari.
0: Ma soprattutto grazie a voi, grazie, che ci avete seguito sia in radio che in TV. Buona giornata. Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Attenzione, promo vacanze attiva!
10: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Grazie a Flaminia e Massimo per il Best del Morning Show. Noi torniamo in diretta, siete su Radio Globo, Roberto Greganti con voi.

0: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Tutto vero. Oh, 10.15, buongiorno amici, buona domenica, buona ultima domenica del mese di luglio 2026. Domenica 26 luglio. Roberto Greganti con voi anche oggi insieme qui su Globo, la radio che suona solo le migliori, con un sacco di hits, un sacco di momenti interessanti da vivere insieme. Poi siamo la colonna sonora della vostra estate. Vogliamo dimenticarci di questo? Non possiamo assolutamente farlo. Si sta insieme e ci si gode la domenica in qualsiasi circostanza vi troviate. Mi auguro siate a riposo, sostanzialmente, o al mare o in montagna o nel luogo che preferite, e continuate a seguirci perché noi abbiamo un sacco di cose da fare insieme. Tra un poco più di un'ora l'ultimo appuntamento di questa stagione con il regalo del doppio brunch all'Hard Rock Cafe Rome. Poi abbiamo dei Pensa Rapido, poi abbiamo tante belle canzoni, tutta la musica dell'estate, del presente e anche i grandi classici del passato, e poi vi ricordiamo il meglio della settimana.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Tu sei venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate,
3: saponi
2: e vestito nuovo
3: che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar per non
1: come lavare in un bar? Sei camionista all'autogrill.
2: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita, non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi, sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia,
4: che c'è in camera tua?
3: Io
4: la stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
1: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
3: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
2: Ma no,
3: adesso.
2: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
1: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
2: Però
1: la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto.
2: Cioè,
1: qua.
2: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
3: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
1: E magari faceva il secondo tempo.
5: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola.
0: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
12: Buongiorno convenienza.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: E subito Back to the Music e subito un'altra bella canzone dell'estate 2026. I DJ producer sono Merck & Cremont. I cantanti sono Serena Brancale e Stash Day Colors. Partenope. Sono...

Mi Signorita cantano Shawn Mendes e Camila Cabello, che secondo me è una bella canzone da ascoltare magari appena svegli, nel caso vi siate appena svegliati e abbiate avuto una notte piuttosto intensa. 10:25, riascoltata come rappresentante dell'estate 2019, riascoltata qui su Radio Globo tra le nostre migliori della domenica. C'è anche quella nuova di Alex Warren che ascoltiamo da un po', Fever Dream.

Basta con gli Yakuza, riascoltati su Globo la domenica mattina, ce la godiamo insieme e facciamo anche quattro salti con una delle più suonate in tutto il mondo, The Bowser.

0: riascoltarlo. Dance No More su Radio Globo alle 10.36 della domenica mattina. Davo uno sguardo alle sue condizioni di salute, visto che martedì aveva dovuto annullare un concerto in Brasile, ma ho scoperto che è tornato regolarmente in scena venerdì sera, quindi un paio di giorni fa, davanti a migliaia di fan all'Estadio Morumbis di San Paolo, appunto, per riprendere la sua tournée. Quindi evidentemente Harry Styles sta meglio e ne siamo felici. Siete su Globo, amici, vi regaliamo sempre un sacco di emozioni.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
0: Promotion. Attenzione amiche e amici, su cashglobo.it sta per partire la vera estate. Fino al 29 luglio andate su cashglobo.it, inserite il codice vacanze26 al momento del checkout e riempite la valigia dello shopping. Subito per voi un extra sconto del 10% su tutto. Non fatevi sfuggire il codice vacanze26, dura solo fino al 29 luglio. Che estate su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
0: Si chiama Visitor, l'album nuovo appena sfornato dalla grande Siana Spyro, che è giovanissima, ma ha già un bel curriculum davanti a sé. Material.

conquistò il mondo nel 2016, una decina di anni fa, raccontando di una notte in cui fece cose particolarmente intense, una notte piuttosto folle, con Avicii, che appunto gli diede una pill. I took a pill in Ibiza, siete su Globo e dal 2016 torniamo al 2026. C'è Francesco Gabbani.

0: Easy to Fall in Love. Quanto è facile innamorarsi, ce l'ha appena raccontato Olivia Dean sulla radio che suona solo le migliori hits. Non dimenticatelo mai. E poi se volete raccontarci quanto sia facile innamorarsi durante quest'estate, sapete bene che c'è la Globo WhatsApp, utilizzabile per contattarci e per raccontarci la vostra estate al 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back. Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
2: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 10:57 della domenica mattina, Roberto Greganti con voi, benvenuti su Radio Globo. Se avete appena acceso la radio, godiamoci la prossima sequenza bomba che apre con Olivia Rodrigo.

0: con Chris Martin Heaven.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: Prima abbiamo esaminato Avicii come protagonista di una canzone, A tu capelli in Ibiza, tu sì Avicii Wow School, la ricordate, l'abbiamo sentita una mezz'oretta fa, poi Avicii è diventato protagonista appunto nella nostra sequenza bomba con l'ultima canzone Heaven con Chris Martin dei Coldplay. 11:16, Roberto Greganti con voi, seconda ora insieme qui su Radio Globo, suoniamo solo le migliori per voi che siete i nostri migliori ascoltatori e di conseguenza abbiamo i migliori premi per tutti. Tra un quarto d'ora circa c'è un doppio brunch da vincere, l'ultimo doppio brunch di questa stagione all'Hard Rock Café di Roma, quindi mi raccomando approfittatene.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ma sì, dai, che ci godiamo ancora un successo di quelli che, appena lo si ascolta, inizia subito a canticchiarlo, no?

0: tra Sad Girls su Radio Globo. Ma adesso
1: con Radio Globo e Hard Rock Café Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica
1: on Radio Globo.
0: Ultima possibilità della stagione, in diretta come ogni domenica alle 11.34, per vincervi un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Come fare per vincerlo? Basta chiamare velocemente lo 06 89 28 996. Siate veloci, mi raccomando, e in questo modo riuscite naturalmente a partecipare alla possibilità appunto di vincervi questo doppio brunch all'Hard Rock Café. Basta descrivermi il vostro brunch ideale. Tutto è molto semplice, si vince praticamente sempre.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo. Il Morning Show

0: Gomo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Gomo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Attenzione, promo vacanze attiva!
9: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Radio Globo.
1: Vince il brunch della domenica.
2: Pronto? Chi c'è adesso con noi? Sentiamo.
3: Buongiorno, Luca.
2: Ciao Luca, dove sei di bello in questa domenica mattina di luglio?
3: Stiamo andando a fare una passeggiata al lago di Bracciano.
2: Bello, beh, quindi molto rilassante, già che ci sei, tu e la tua famiglia, sei con la tua famiglia o con amici?
3: La mia compagna.
2: Bene, bene, allora vi do la possibilità di vincervi un brunch all'Hard Rock Café. Basta che tu mi descrivi appunto qual è il tuo brunch ideale, quali sono gli ingredienti che ci metteresti. Vai.
3: Allora, io andrei sul salato.
2: Bene.
3: Poco dolce e tanto salato.
2: Ok, ok.
3: Quindi uova, riso,
2: sì,
3: e anche toast. Sì, anche un po' di toast, giusto? I suggerimenti qui.
2: Vabbè, sì, beh, giustamente siete in due.
3: Sì, sì, sì.
2: Il brunch è doppio, quindi ci può stare. Altro? Basta così? Sei soddisfatto?
3: Ma sì, da soddisfatta? Sì, sì, dice sì.
2: Come si chiama la tua compagna, Luca?
3: Elena.
2: Elena, bene, mi auguro che siete soddisfatti di quello che avete messo nel vostro brunch. Comunque, ne vincete due all'Hard Rock Café di Roma. Due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menu breakfast, appunto, all'Hard Rock Café Roma, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Luca, mi ripeti la tua compagna come si chiama?
3: Elena.
2: Ed Elena, qual è l'unica radio che vi regala un brunch all'Hard Rock Café?
3: Radio Globo.
0: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
1: all'Hard Rock Café Roma.
0: Only on Radio Globo.

sono felice di aver riascoltato anche Summer con Potential tra le hit dell'estate di Radio Globo alle 11.48 e al diver premiato Luca ed Elena con il doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma e di proporvi ancora un sacco di bella musica perché, beh, qui su Radio Globo non manca mai. C'è una nuova canzone di

0: Shaboozy con Born to Die su Globo. Radio Globo Promotion. Attenzione amiche e amici, su cashglobo.it sta per partire la vera estate. Fino al 29 luglio andate su cashglobo.it, inserite il codice vacanze26 al momento del checkout e riempite la valigia dello shopping. Subito per voi un extra sconto del 10% su tutto. Non fatevi sfuggire il codice vacanze26. Dura solo fino al 29 luglio. Che estate su cashglobo.it. Wait for me,
1: I'll be back. Anno Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: E te lo voglio di.
2: Cosa?
3: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: In FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. E già che siamo anche sul 91 del digitale terrestre, mica vi sarete persi la possibilità di guardarci anche in TV su Globo TV, eh? Adesso arriva

0: ancora.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Come vuoi annunciarla la canzone di Jimin che si intitola così mi rendo conto. Però è così che si intitola. 12.14 era l'ultima della sequenza bomba di mezzogiorno. Rieccoci insieme, Roberto Greganti con voi. Siamo praticamente oltre la metà del nostro spazio di oggi. Ci sentiamo ogni domenica dalle 10 alle 14. Tra un quarto d'ora un altro momento pensa rapido perché vi fa vincere uno dei premi col copyright di Radio Globo. Quindi rimanete con noi perché c'è da stare bene da queste parti, anche quando vi ricordiamo le migliori cose che sono andate in onda durante la settimana e che celebriamo anche durante il weekend.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: Non mollate, tenete duro e soprattutto quando poi manca un tot all'inizio delle vacanze, quindi l'umore più o meno è questo,
2: Senti. Allora, da quando sono salita in macchina sto solo a sospirare per caldo e perché non me va proprio.
0: Non me va. Certo, sembra un cavallo però così,
3: Però è il giusto riassunto. È caldo vero. E non me va proprio.
4: È anche
0: non me va. Allora, invece, la situazione del carburante.
5: Io poco fa ho messo il gasolio sulla pontina, 2,169 euro. Io non lo so se è normale, regà.
0: No, non è normale, non è assolutamente. Però sta diventando normale, perché ci lamentiamo sempre di meno. Ormai l'abbiamo accettato.
4: Senta, ma che serve lamentarsi?
3: No, ma siamo stati
4: bisogna
3: anche
4: protestare.
0: L'abbiamo accettato.
3: Siamo stanchi anche del lamentio.
0: Esatto. Tu prova a immaginare con questo caldo una manifestazione contro il caro carburante, no? Cioè tutti quanti lì.
6: Però poi ci ascolterebbero, risolverebbero il problema, si abbasserebbero i prezzi, quindi è ovvio, no? Dai ragazzi,
4: la politica ascolta il popolo.
6: Dai, andiamo a subire un po' di caldo, dai Giovanni.
3: Mi viene la pena.
6: Ma fai lunga.
0: Questa ci ha fatto ridere,
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ma saranno in vacanza anche Madonna e Sabrina Carpenter? Questo non è dato saperlo. Sappiamo solo che passano spesso su Radio Globo con la loro nuova canzone che si intitola Bring Your Love.

canzone di Safe si intitola Buona Domenica. Ed è giusto ascoltarla la domenica, mica solo la domenica, ci mancherebbe altro. Siete su Globo, prima c'era anche Damiano David con Next Summer. Le canzoni dedicate all'estate da queste parti si sprecano. Torniamo indietro anche all'estate del 2021, avvicinandoci inesorabilmente all'appuntamento con il Pensa Rapido tra un paio di canzoni. La prima delle due è dei Maroon 5 con Megan Thee Stallion, perché nell'estate 2021 cantavano Beautiful.

0: noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: nostri amici Bob Sinclair e Case, c'è il momento per voi.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e gioca.
1: Pensa rapido
2: on Radio Globo.
0: Però bisogna avere fretta di vincere, eh. Alle 12.32 della domenica si gioca al Pensa Rapido, c'è un premio col copyright di Radio Globo che vi sta aspettando. 06 89 28 996, dovete essere molto veloci per giocare, partecipare e vincere al Pensa Rapido. Fate in fretta, dai.
2: Pensa rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile nelle prossime ore sul Lazio, con piogge e rovesci soprattutto sui settori meridionali, fenomeni che tenderanno progressivamente ad esaurirsi a fine giornata. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mare mosso o molto mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, il contesto sarà in miglioramento con maggiori schiarite e clima mite al primo mattino. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143.

0: Allora, con noi in questo momento ci sono Marta e Alberto, però Alberto sta guidando, vero Marta? È così?
1: Sì.
0: Eccoti, e ti sento un po' malino, siete in macchina, se rallentatevi, fermatevi, fate un piacere, come vi ho anticipato prima, perché così almeno potete giocare più velocemente al pensa rapido. Andiamo con la domanda, siete pronti? Andiamo a sentirla, vai!
2: Ora rispondi alla domanda e vinci! Pensa rapido! On Radio Globo.
3: Chi ha scritto Il piccolo principe? Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry o Victor Hugo?
2: Pensa rapido!
1: Antoine de
2: Saint-Exupéry.
0: In effetti, secondo me, avevi provato a dirlo anche prima, è una mia idea. Sì, perché lo sapevi subito. La domanda era piuttosto semplice, è uno dei libri più famosi, appunto, della letteratura mondiale. Cara la mia Marta, caro il mio Alberto, vi dico subito che avete vinto un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emolliente e l'olio e il balsamo antipuntura di Canapando Lab. E allora, qual è l'unica radio? Bene, sono contento che siate felici, anzi, anche se vi sento un po' maluccio, ma vi chiedo, qual è l'unica radio che vi regala sempre i migliori premi? Vai!
4: Radio Globo!
0: Ottimo, ciao!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

C'era ancora Fergie, è vero? Nei Black Eyed Peas 2009. Love the Beat Rock. Era il 2009 ed era estate, come minimo. Riascoltati i Black Eyed Peas. Secondo me torneranno insieme, dai, Fergie e Black Eyed Peas rimasti. Può essere una reunion all'orizzonte, visto che di lei si sa più poco e niente. Martin Garrix in arrivo su Globo con Ed Sheeran. Stay.

qui su Globo, quasi in chiusura della nostra terza ora insieme. Arriva anche il buon Robbie Williams, che abbiamo visto nella sua ultima uscita pubblica, appunto durante l'esibizione prima della finale dei mondiali con Nicole Scherzinger e la nostra Laura Pausini.

0: Ostia, Fregene, le zone chiaramente che interessano di più agli ascoltatori che si stanno godendo la nostra musica e si stanno facendo magari anche un bel bagno, quindi 393 777 7172 è il numero della nostra Globo WhatsApp, approfittatene se volete farci godere la vostra estate. Noi siamo qua apposta,
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: In FM, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Buona domenica, buon pranzo della domenica, grazie di esserci anche oggi su Radio Globo. Suoniamo solo le migliori, ne arrivano sei una dietro l'altra nella prossima sequenza bomba. Si parte con Huge Allen Friends.

0: Frequenza Bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
1: Medusa, Good Boys e Becky Hill con Lose Control, l'ultima delle sei della sequenza bomba che potete sempre scoprire, shazammando, ma anche andando su radioglobo.it. Roberto Greganti con voi, c'è l'ultima ora della nostra domenica insieme, poi chiaramente oggi pomeriggio arriveranno anche Marco Valerio Camillacci, più tardi Angelica Baraldi, se tutto va bene, perché non ho controllato i turni estivi che sono un po' ballerini, ma secondo me dovrebbe esserci lei. Per quanto ci riguarda, io vi esorto a stare qui perché abbiamo un sacco di hits da farvi stare in panciolla al mare con il massimo del relax e il massimo del groove, quindi continuate ad ascoltare Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Wake up! Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
17: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
1: Sì, un concerto che mi pento di non aver visto è quello di Bruno Mars, anche perché c'era anche insieme a lui Anderson .Paak ed è stato un gran bello show. Speriamo torni, dai, risentiamo.

queste chiacchierate notturne. Can get you off my mind, all this midnight talking, quando si chiacchiera la notte poi si fanno le ore piccole e non ce ne si rende conto, specialmente quando sei con la persona giusta, non è vero? 13:20, siete su Globo. Bello, mi piace annunciarle così le canzoni. Arriva Samurai J,

0: ha fatto Gianna Nannini e chi avrebbe dovuto farlo se no, eh? Gianna Nannini e Marrakesh, nuova versione di America. Summertime, 13:32 sulla radio che suona solo le migliori. Che bello essere dalla colonna sonora del vostro pranzo, accompagnarvi anche in questa fase. Beh, pranzo leggero, eh sì, ok, le temperature si sono abbassate un po', però 8 quintali di carbonara forse sarebbero un po' troppo. Una gricia che è più leggera la gricia, più o meno, vabbè, comunque la matrice, vabbè. Mangiate quello che volete, l'importante è che stiate qui su Globo, perché noi siamo la radio che suona solo le migliori e abbiamo le migliori sorprese per tutti voi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
2: e quando senti questo suono
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Dai che finiamo in bellezza, dai che abbiamo ancora un bel po' di hits da ascoltare insieme prima dell'arrivo di Marco Valerio Camillacci, che è già più o meno qua. Questa è The Another e 50 for Ultra. Talk to you.

problemi della vita. Fosse così facile, caro Craig David, evidentemente qualcuno può partire e fregarsene di tutto, ma durante le vacanze un po' meno ai problemi ci pensiamo, meno male, dai. C'è Noemi su Radio Globo.

del talento di Summer ci siamo già occupati ampiamente, delle sue canzoni che hanno rivelato tutta la sua capacità di produrre e di scrivere, altrettanto. Riascoltata Back to Friends e adesso invece Dive Into Me, ci sono Alok e Khalid su Globo.

0: c'è?
1: Ok, sono due volte, pure ieri mi sono dimenticato di accenderlo, non so perché.
2: Ma che lavoro fai, scusa?
1: Ma guarda, non lo so ad oggi non lo so più.
2: Marco Valerio Camillacci senza microfono è appena arrivato qui su Radio Globo, sarà con voi per le prossime 4 ore. Che ci regali oggi?
1: Che vi regalo?
2: Belle
1: due manche di Pensa Rapido, yes, nel pomeriggio, quindi bene, attenzione perché i premi meritano parecchio. Le domande ancora non le ho viste,
2: tu no, sono semplici. Anche la mia di stamattina, cioè voglio dire, di un'ora fa la nostra amica che ha giocato, i nostri amici hanno vinto subito.
1: Siamo generosi. Esatto.
2: Marco è con voi fino alle
1: 18, poi dalle 18 alle 22 Tommaso Di Vito, ecco, perché non ci sarà Angelica.
2: Mi sono sbagliato io, giustamente, lo sospettavo. Va bene.
1: Ma perché in ferie ha fatto il compleanno giusto. Da poco, anzi, tanti auguri Angelica.
2: Auguri. Io me ne vado, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao da Greg. Ciao
1: Greg.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
1: 4 minuti alle 14 di una domenica decisamente grigia, però fa caldo uguale. 4 ore da passare insieme. Sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Si parte, c'è la prima sequenza bomba con me. Solo

0: La sequenza bomba, la prima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 14.15 appena scoccate sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Una domenica grigia pomeriggio, una domenica pomeriggio decisamente grigia da passare insieme. Comunque fa caldo, speriamo che tra un po' il sole possa rispuntare. Incrociamo le dita, anche perché pure di domenica sarebbe una crudeltà assoluta. Comunque sta di fatto che per allietarvi la giornata, nel caso in cui non dovesse migliorare il tempo, tra un pochettino potrebbe arrivare da un momento all'altro una bella mancia di pensa rapido. Quindi cominciate a preparare lo 06 892 8996, perché il momento potrebbe arrivare. Chi lo sa, chi lo sa. No spoiler.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani. Ma guarda, io ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
3: No vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
2: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua, appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
3: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
2: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
3: Ma pensa te, vedi che ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua
4: adesso forza. Comunque, ma ci senti?
2: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto l'acqua,
4: provo
2: l'altro
4: dentro. No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
2: Sì, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
3: Sa Manuel, è una cosa seria.
4: È lunga,
2: non
4: poi
2: non ci vado più a Zomarin.
3: Ci credo.
4: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
2: Poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
3: Ma certo, è un trauma.
4: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
5: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
4: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: stazioni. Oramai i suoi video vanno veramente a 7 milioni di views a botta. È Chris De Sarandis, ultimo singolo, Good Old Days su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca. Pensa rapido on Radio Globo.
0: Sì, è arrivato quel momento là, 14:35, se siete attenti.

0: mare con il tempaccio che c'era, se ci siete andati. Mi dispiace per voi ragazzi, purtroppo oggi la giornata va così, quindi per allietarvela dovete rispondermi correttamente alla domanda che vi porrò, solo se chiamate però lo 06 8928 996 per primi, e il primo, la prima che chiama adesso gioca insieme a me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la

0: vera estate.
1: Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare, eh?
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25. We'll be right back.

0: sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Paolo. Paolo, ci sei? Paolo? Niente, ragazzi. Pronto? Paolo? No, niente ragazzi, purtroppo è caduta la linea. Se qualcun altro vuole provare a chiamare lo 06 8928 996, vi aspettiamo qua al Pensa Rapido, ragazzi.
1: Pensa Rapido on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Allora Emanuela, sono una fava con i nomi, non mi ricordo niente, però il tuo me lo ricordo bene. Ciao!
2: Dai! Ciao.
1: Senti,
2: a te ben trovati ragazzi.
1: Oh, come va questa domenica? Che mi stai combinando di bello?
2: Ma in realtà siamo in relax, perché questo tempo non ha molte
1: opzioni.
2: Non
1: da... No, no, giusto, giusto. Va bene così. Quindi sei a casa in questo momento, relax totale.
2: Bravissima. Oh. Esatto, a casa sul divano, allora, a guardare un bel film e con Radio Globo.
1: Oh, aspetta, eccola, eccola. Ti metto l'applauso. Senti, mamma, bando alle ciance, sei pronta a rispondermi a una domanda?
2: Vai.
1: Che qua sul cinema pare che ci siamo, ma sulla musica ci sei, perché è semplice, eh?
2: Speriamo,
1: dai, ti faccio sentire.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale gruppo canta il brano Pompei? One Republic, Coldplay o Bastille?
0: Pensa rapido.
1: Vai.
2: One Republic.
1: Ma no.
0: Errore. Non hai risposto correttamente. Game over.
1: Ma dai, ma io avevo riposto tante aspettative su di te, ma no, ma assolutamente no, ma sono i Bastiglie, no, un pezzo hanno fatto, uno o due al massimo, e quello era il loro più famoso, ma come puoi cadermi
2: io
1: su?
2: Io non lo conoscevo.
1: Mannaggia la miseria. Va bene, senti.
2: Ma niente, non ve mollo lo stesso.
1: No,
2: tanto.
1: E chi te molla? Chi te molla a te più che altro? Comunque potrei riprovare.
2: Dai,
1: la prossima volta, non ti preoccupare, non ti rilassare troppo, però la prossima volta non rilassare troppo le meningi, va bene?
2: Rimango sul pezzo, rimango
1: va
2: sul
1: bene.
2: Pezzo, promesso.
1: Senti, ma qual è la radio
2: un
1: che suona solo le migliori?
2: Speciale.
1: Un abbraccio a te, ma dimmi.
2: Radio Globo!
1: E certo!
0: Pensa rapido on Radio Globo.

la Laurentina, quindi se avete anche qualche altra segnalazione da farci alla nostra Globo WhatsApp, noi vi aspettiamo. 393-777-7172. Adesso c'è l'ultima, anzi c'è Emma Marrone con Brutta Storia. Fare

0: era Katy Perry su Radio Globo. 14:56, come vi ho detto, di una confusionaria domenica 26 luglio, anche perché da quello che ci sta arrivando alla Globo WhatsApp per quanto riguarda ovviamente foto e video, il grande raccordo anulare è totalmente bloccato, è totalmente in confusione. Lo potete vedere anche nel video che abbiamo pubblicato sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM. Gente sul raccordo letteralmente bloccata, una fila chilometrica. E poi la cosa strana è che tante persone, vabbè, strana, la cosa impressionante è che tante persone adesso stanno facendo il raccordo al contrario. Quindi in un video che ci è arrivato alla Globo WhatsApp si vedono un po' di macchine girate da una parte e altre dall'altra. Veramente assurdo, ragazzi. Pare sterpaglie in fiamme, nuvolona di fumo clamorosa. Speriamo che si risolva presto la situazione.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. Un minuto esatto alle 15 di questa domenica 20.

0: E te chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: E ovviamente Axwell e Ingrosso erano già presenti negli studi Shows Mafia, quindi quello fu un progetto parallelo che poi terminò nell'anno successivo alla pubblicazione di questa More Than Know, perché nel 2018 non sono più esistiti, sono tornati con gli studi Shows Mafia poi negli anni, ma di Axwell e Ingrosso non se ne sentì più parlare, anche se questa More Than You Know ci fa venire in mente un sacco di bei ricordi. Pensare che nel 2027, cioè tra poco più di un anno, questa canzone compierà ben 10 anni, e fa venire decisamente parecchia malinconia, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: Diciamo che la scelta di abbandonare il cinema

mia dal 2014 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo, canzone che racconta un qualcosa che è successo sicuramente a molti di voi. Non parliamo proprio di matrimonio, perché nella canzone si parla di questo ragazzo che è innamorato di un'altra.

incendi che stanno tempestando la capitale in questo momento, tra Laurentina, Palmiro Togliatti e compagnia bella. C'è arrivata un'altra foto, credo sia l'incendio a Laurentina. Facci sapere alla Globo WhatsApp, mi raccomando.

In queste ore, grande raccordo anulare totalmente bloccato per un incendio all'altezza della Laurentina, ma non solo, fuochi e roghi anche dalle parti della Palmiro Togliatti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma

0: visto prezzi peggiori, vabbè, vero anche che a Monte Carlo le robe costano di più, però ho visto bottigliette d'acqua pagate anche ben 4 euro, io ovviamente mi sono rifiutato, però certo 3,50 euro non è una cifra da poco,
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma! Io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Prezzi folli in quest'estate romana, 3,50 euro per una bottiglietta d'acqua. Dopo

0: bella, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Beh, certo, io sono stronzo che Ibiza la bottiglietta d'acqua 19 euro, ma li mortali loro.
1: Mamma mia, come l'hai detto bene. Però vedi, a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Quindi la prossima volta controllerei anche solo

Era Nico Santos sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Adesso ce ne andiamo in Francia con questa cantante che nel 2023 è esplosa con il pezzo Ma che va, Jeanne è tornata.

0: suona. E non a caso, quest'estate il tormentone l'ha firmato proprio con il grande Giova, ha realizzato sicuramente uno dei suoi sogni.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
5: Mauris! Wake up!
6: Good morning!
7: The morning show.
8: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
10: On Radio Globo.
6: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
13: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato.
14: E tua moglie?
15: È scappata. Con uno del posto.
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
0: 3 minuti alle 16, siamo arrivati a metà dell'opera. 2 ore sono passate, ma ne abbiamo ancora 2 davanti da passare insieme in questa domenica 26 luglio. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Adesso sei una dietro l'altra. Sequenza bomba, ovviamente.

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: 16.15 appena scoccate di questa domenica 26 luglio 2026, siamo nel pieno pomeriggio proprio di una giornata comunque grigia per quanto riguarda il tempo, quindi le alternative in questa estate romana sono ben poche, sicuramente il mare lo escluderei. Anche andare in giro col traffico di questa giornata, non lo so. Se avete qualche soluzione alternativa, che magari qualcuno è in dubbio amletico e non sa che cosa fare, potete aiutarlo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Che mi state combinando di bello in questa domenica estiva un po' diversa?
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: questo richiamo agli Alphaville. E a Forever Young, che Jay-Z ha scelto di chiamare Young Forever. Vabbè, giustamente, ci può stare. Su Radio Globo comunque stiamo parlando di soluzioni alternative per questa domenica senza sole. Sentiamo un po' che ci state dicendo alla Globo WhatsApp, eh?
1: Io sto facendo una passeggiata al centro commerciale.
0: Ah, ecco, vedi che stupido, non ci ho pensato. Il centro commerciale in questa situazione, soluzione assolutamente top. Adesso Somber con Potential.

4, People Watching sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo dall'Inghilterra, ce ne andiamo in Francia, anzi restiamo a Roma, va, che stiamo parlando di soluzioni alternative per questa domenica dal tempo decisamente discutibile. Sentiamo un po' di Mr. Sam Fender dal 2024, People Watching sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo dall'Inghilterra, ce ne andiamo in Francia, anzi restiamo a Roma, va, che stiamo parlando di soluzioni alternative per questa domenica dal tempo decisamente discutibile. Sentiamo un po'.

0: No, però la zuppa di cipolle devo dire che in Francia la fanno veramente veramente bene, anche perché è loro, quindi vorrei vedere se la facessero pure male. Comunque era Giselle di Manchon Midi Phil, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 16:34 di questa domenica 26 luglio 2026. Passiamo subito la palla a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature e soprattutto il tempo, nella speranza che piova, sì, che rinfreschi un pochettino, però non la tromba d'aria clamorosa come succede a Roma e come succede negli altri paesi tropicali.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto a tratti instabile nelle prossime ore sul Lazio, con piogge e rovesci soprattutto sui settori meridionali, fenomeni che tenderanno progressivamente ad esaurirsi a fine giornata. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mare mosso o molto mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, il contesto sarà in miglioramento con maggiori schiarite e clima mite al primo mattino. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be-

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: E anche lui con...

0: solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM. DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV. Un'avanzata di secondi alle 16:57. Comincia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 26 luglio. Buona domenica.

0: Garzon, un'idea, Mon Amour, Annalisa, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: 17.16, ultima sequenza bomba come oggi, le prossime saranno nelle mani di Tommaso Di Vito, che tra un pochettino starà con noi e vi terrà compagnia dalle 18 fino alle 22. Noi abbiamo ancora una quarantina di minuti da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando restate sempre qui su Radio Globo, anche perché tra poco potrebbe arrivare una sorpresina, magari una bella mancia di Pensa Rapido.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ma che tu ci scherzi, hanno messo il tendalino sul sup.
3: Ah sì?
2: Sì,
3: non ho inventato
2: mettono
3: niente.
2: Il tendalino, no. Non ha inventato niente, no. però puoi camparizzarlo di più.
3: Vabbè,
2: quello sarà solo il tendalino, come, puoi mettere il fornelletto.
3: È come me che metto il materasso, che metto il materasso nella macchina, non è camperizzare quello.
4: Va ora in onda mio cugino. A mio cugino, sai che gli è successo? No, allora, perché ce n'è un'altra impresa che mi viene in mente, se non sbaglio ragazzo e ragazza, adesso poi magari lo andiamo a cercare, però traversata, sempre una traversata, però questa volta dell'Adriatico per arrivare fino in Croazia in pedalò.
2: E che cavolo,
3: vabbè, però vabbè. Dai, quello si può fare, cioè la costa sta là.
4: Beh, insomma, non è proprio saranno.
5: Comunque pure io ho camperizzato la macchina. Che terino. Sì, ho fatto un panino in macchina.
2: Senti, ma fosse
3: vale anche questo, se l'hai però scaldato, vale.
2: Ah, voglia.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
10: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Questo sarà Mani Basse, il pezzo dell'estate 2026. Ugello e Ulcianate, Moving to the Sun su Globo.

0: Ma se parliamo di DJ, in Italia quando si dice DJ italiano si dice o Gigi Dag o Gabri Ponte, dai, non diciamoci bugie. Questo insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sudavano

sogni acuto di Dan Reynolds, veramente i brividi. Imagine Dragons dal 2018, la loro bellissima Next to Me su Radio Globo, 17:30 appena scoccate. Tra un pochettino giochiamo a Pensa Rapido, prima però

0: 17:32 su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca.
2: Pensa rapido.
1: Pensa rapido.
0: On Radio Globo. 17:32.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: su Radio Globo.
1: E c'è un mio omonimo questa domenica pomeriggio 17:36. Diamo il benvenuto a Marco. Ciao Marco, buona domenica.
2: Ciao Marco, buona domenica a te.
1: Senti, come sta andando questa giornata senza sole, estiva ma senza sole? Che mi stai combinando di bello?
2: Bene, se dovevo andare al mare invece ci ha fregato, poi c'è il sole, pioggia, non si è capito.
1: Non si capisce mai niente, non c'è niente da fare. Oh, spero però tu che riesca a capire tutto bene, preciso, perché la domanda è semplice. Marco, sei pronto?
2: Vai,
1: te la faccio sentire.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: In quale sport è diventata una leggenda Serena Williams? Pallavolo, atletica o tennis?
0: Pensa rapido.
2: La so, tennis.
0: Pensa rapido.
1: Ah, per un attimo mi ha fatto venire il mancamento. Ha detto, guarda, se non la sa lo prendo in giro fino al 2040. Va bene. Bravissimo Marcolino, non lo so. Vabbè, non chiediamo quanti anni hai, però dai, Marcolino è sempre soprannome tuo.
2: Sì, sempre Marcolino, pure se
1: sono
2: grosso.
1: Vedi, io Marcolino. No, io Marcolino e son tappo, quindi è giusto, va bene così. Senti,
2: va bene.
1: Complimenti Marco, ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Smoke. Ti regaliamo questo cofanetto Canapando con prodotti, accessori, alle estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Che mi dici Marcolino?
2: Grande, va bene.
1: Va bene, siamo contenti. Bene Marco, ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: Reggaeton di Enrique Iglesias, Duele el Corazón dal 2016 su Radio Globo. Questa è molto strana. Quant'è che non facciamo un cambio all'ora insieme?
1: No? Mamma mia, una cifra.
0: Mi
1: tantissimo
0: sa di sì.
1: Tempo, veramente. Vero.
0: Senti, Tommaso Di Vito, intanto
1: eccomi.
0: Diciamolo. Ecco. Com'è Tommy? Tutto bene?
1: Allora, sì, è una domenica dove io volevo andare al mare, poi ho detto, vabbè, stacco e poi vado al lavoro. In realtà, tempo un po' strano.
0: Esatto.
1: Uggioso.
0: Esatto.
1: Allora, dalle mie parti si dice schiattoso.
0: Schiattoso si dice, schiattoso.
1: Ma non so. Fa molto caldo.
0: Perché poi è proprio la cappa, capito?
1: Bravo, brutto, il cappone.
0: E soprattutto, perché voi non avete visto le storie di Tommaso Di Vito, ma la benzina.
1: No, io sto nero per questa cosa. Cioè, io sono veramente incavolato nero su questo.
0: Lo
1: cioè,
0: so.
1: Il fatto che adesso il diesel, soprattutto, ha superato i 2 euro, guarda, mi ribollisce proprio il sangue.
0: Ma tu c'hai la macchina diesel?
1: Sì.
0: Sfigato!
1: Lo so.
0: Brutta,
1: lo so,
0: sfigato, bruttissima, ragazzi. Mi spiace, mano sul cuore per tutti. Ma io non sono quello da maledire più di tutti, perché i peggio sono quelli che hanno il GPL. Che in realtà
1: sì.
0: Adesso ha i prezzi della benzina come era normale.
1: Sì,
0: cioè,
1: normale.
0: Mamma mia, ragazzi. Le lacrime, va bene, e con questa allegria trascinante vi lascio nelle mani di Tommaso Di Vito, avvelenato nero. Chissà, magari parlerà anche dei prezzi della benzina. Non lo sai, ha cucinato qualcosa di particolare?
1: Sì, qualcosa ha cucinato.
0: Qualcosa ha cucinato. Lerim Cook, da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo la prossima settimana. Ci risentiamo il 28, il 29 luglio. Se non vado errato, perché vado al posto di Roberta Coletti, quindi ci rivedremo anche in settimana.
1: Dai,
0: ciao, buon lavoro Tommy, ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 €. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 €.
6: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Attenzione, promo vacanze attiva!
8: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: In FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: Eccolo qua, 17:59, abituato a dire che sono le 19, mamma mia.

0: chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: 18 e 17, domenica 26 di luglio. Allora, un orario molto particolare questo qui, perché in molti sicuramente stanno facendo il cosiddetto ritorno verso casa dopo una giornata passata al mare, anche se, diciamoci la verità, non era proprio tempo da mare, eh? Tantissimo vento, almeno in centro a Roma, e poi non so praticamente come si stava sulla spiaggia. Mi riferisco al litorale di Ostia, Terracina, Latina, Sperlonga, oddio, li ho detti tutti, Formia, aspetta, Gaeta, dai, 393-777-7172. Ma soprattutto se ci sono degli intoppi per strada, non so se è stata risolta la situazione dell'incendio, ve ne abbiamo parlato intorno alle 15 sul raccordo anulare, quindi 393-777-7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto, sì.
3: Ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni stasera,
2: 82.
3: Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
2: È quello.
3: E passa pure col carrello dei amari, come matrimoni, no? Che te frega?
2: Limoncello, grappa.
3: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare?
1: Radio Globo.
4: Panchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini, quella là dalla cucina che fa, scusate, una minestrina al tavolo 6 e un mojito al tavolo 7.
5: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa, perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che è rafforzativa, e si passava la giornata.
6: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni, tutte sante le ore.
3: E via!
1: Tutto bloccato.
7: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
7: Solo su
1: Radio Globo.
8: Wait for me. I'll be back.
9: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
14: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: 18:21 sulla radio che

Sam Smith, Diamonds, ci riporta al 2020 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lei invece è stata anche ospite in Tutto Bloccato, Mick, Beautiful Freaks. Questa è Radio Globo.

0: Ci vuole la musica che c'è da carica.
1: Eccola qua, la musica che dà carica sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo 18:39. Ho attraversato una città completamente vuota, che però nelle prossime ore sicuramente si riempirà, anche perché chissà in quanti proprio a quest'ora stanno tornando dai paesini dove magari si respira un po' di più dalle vacanze. E quindi 393 777 7172, scopriamo come sarà il meteo nelle prossime ore.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di lunedì sul Lazio caratterizzata da un contesto in miglioramento. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mare mosso. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: 18:41, mamma mia che voglia di piscina, che voglia magari di bere uno spritz, visto che l'orario praticamente è quello.

0: talk about.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: Radio Globo.
1: Tommaso, ti confermo che il raccordo è ancora tutto bello mezzo bloccato. Aia. Soprattutto altezza Laurentina e Ardeatina, c'è tantissimo traffico.
2: Meno male che ci siete voi. Adesso Beyoncé.

0: Mamma, che spettacolo, Beyoncé su Radio Globo. Allora, 18:56, dai, veloci, veloci, veloci, perché tra pochissimo ci sarà una nuova sequenza bomba. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 €.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
18: Sono tornato, io lavoro dalla Puglia, mi sono fatto 610 km per tornare, le ho beccate tutto, ho beccato incidenti stradali, traffico, pioggia a dirotto,
0: mancano solo le cavallette praticamente.

0: Ma Hump su Radio Globo a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Summer time 19.16. Come siamo messi là fuori? Bloccati da qualche parte?
2: Siamo bloccati vicino a Castelromano, forse c'è un incidente.
0: Ma non solo, stavo dando un'occhiata a Google Maps, soprattutto al ritorno dal mare, c'è praticamente il caos. 393-777-7172. Raga, noi siamo qua, passiamo un po' di tempo insieme sulla radio che suona solo le migliori. Mi raccontate anche un po' quali sono i vostri piani per questa domenica sera. Sì, è vero, domani partirà un nuovo weekend, ma in tanti magari stanno tornando proprio da un viaggio, abbiamo sentito l'ascoltatore prima, ma in tanti stanno partendo. 393-777-7172.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
1: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Grano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
13: Tommaso, sono bloccato nel parcheggio di Porta di Roma. Un macello. Manda qualcuno, fai qualcosa.
0: Aspetta.

Broken Dreams, ci siamo praticamente cresciuti. Chi non aveva il poster dei Green Day in camera, soprattutto nei primi anni 2000? Questa è la radio che suona solo le migliori, c'è anche J-Ax. 1, 2, go!

0: sia la fine di questa domenica. Vi immagino lì mentre cercate di tornare a casa o addirittura vi state preparando per iniziare le vacanze, ma in questa domenica ci sono anche tanti lavoratori. Siamo dalla vostra parte, tutti inclusi qua su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ma in quanti poi in questa domenica, anziché andare in piscina, al mare, ne hanno approfittato per fare un po' di shopping, eh? Intanto c'è Moving to the Sun, canzone perfetta per questo momento.

0: tantissima buona musica. Avicii, Waiting for Love su Radio Globo. E stavo leggendo del cane di Avicii, Liam, che praticamente ha contratto il cancro e i suoi amici, ma anche i suoi fan, hanno avviato una raccolta fondi, no? Per provare a trovare delle cure. Speriamo, insomma, che riescano a raccogliere abbastanza soldi per poter regalare una vita spensierata come quella che sta vivendo. Ci sono delle immagini bellissime all'interno di questo centro cinofilo, proprio di Liam che gioca con gli altri cani. Vabbè, si sa, i cani come gli animali sono praticamente pezzi di cuore.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro.
4: Mauris. Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
1: Sponsored by
4: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 19:56, questa è la radio che sono le migliori. Io sono Tommaso, insieme fino alle 22 anche in questa domenica. Si riparte con la sequenza bomba, 6 dischi uno dopo l'altro.

0: Justin Timberlake, The Other Side.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: Anche perché siamo arrivati alle 20.14. Buona serata, buona domenica sera. Io sono Tommaso, insieme per un'altra oretta e mezza, ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori. Come la stiamo passando questa domenica? Tutto bene? Avete già scelto dove andare a mangiare? Magari in molti avranno qualche avanzo della giornata, soprattutto se è passata in famiglia. Immagino magari in una giornata del genere dove non c'è stato proprio il tipico sole da spiaggia e quindi molti hanno deciso di andare verso le case in campagna, magari hanno fatto la brace in attesa poi, raga, dai su che tra 20 giorni è Ferragosto, dai su, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Per capire un attimo qual è la situazione.
3: Buongiorno, una domanda. Ma quando è che finisce sto mese? Pieno d'anni. Mannaggia.
2: Ragazzi, luglio è così.
4: Veniamo duro.
5: La pompe di benzina sono entrato sgommando perché l'ho vista all'ultimo momento a una che stava 1,999 pensando ma guarda se devo gioire di un diesel a 2 euro meno un centesimo e però era fuori servizio, guarda un po'.
2: Ma dai,
5: guarda un po'.
6: Avessi risparmiato 3 centesimi, oh, ma che scherzo.
5: Buttili via.
2: Su 10 euro, che peraltro lui mette 10 euro per volta, quindi.
7: Ma quanto cazzo dura questo mese di luglio?
2: Adesso tutti con la lamentela sul luglio.
6: Giorni, 60-65 giorni.
4: E pensate che c'è gente che deve aspettare tipo il 15 di agosto per andare in ferie.
2: Sì, vero,
5: aspetta, facciamo un appunto. Altra canzone, quanto dura sto mese di
2: quanto
5: luglio?
2: Ok,
8: buongiorno Radio Globo. Massimo, mi riferisco a te. Senti un po' una cosa, ma devo fare il test del pappagorno per vedere se Giovanni Lucifora l'altro anno rimane con noi oppure se ne va.
2: Ah, il test del pappagorno, però.
6: Il pappagorno.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Eccola qua la voglia di ballare che arriva insieme a Bruno Mars dopo il grande successo che ha avuto su a Milano. Questo è On My Soul alle 20.17, ovviamente sulla radio che suona.

0: per primo lo 06 892 8996 e gioca.
1: E gioca.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.
2: È arrivato il momento di giocare al Pensa Rapido, quindi 06 892 8996. Come funziona? Il primo che riesce a prendere

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì sul Lazio caratterizzata da un contesto in miglioramento. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mare mosso. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Attenzione! Promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99 Tiger.
6: Vale solo fino al 29 luglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35

0: Bello, come ti chiami?
1: Fernando.
0: Ciao Fernando, allora dove sei, che fai in questa domenica?
1: Di Terracina, stiamo andando a mangiare un panino di quelli zozzi, pezzi pieni, pesanti.
0: Mamma mia, ho capito, quello l'arte proprio del panino, no? Con la melanzana, aspetta, la maionese, queste cose così, giusto?
1: Doppia
0: maionese addirittura. Allora senti Fernando, sai come funziona?
1: Sì.
0: Perfetto. Allora praticamente stiamo per giocare al Pensa Rapido, hai pochissimi secondi di tempo, vado subito, immediatamente con la domanda, non sbagliarla.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. Pensa Rapido. On Radio Globo.
3: Quale imperatore francese fu sconfitto nella battaglia di Waterloo? Luigi XIV, Carlo X o Napoleone Bonaparte?
2: Pensa Rapido.
1: Battaglia di Waterloo, Luigi XIV?
2: Errore. Non hai risposto correttamente. Game over.
0: Era Napoleone Bonaparte.
1: Ma mia moglie mi ha pure suggerito.
0: Ah,
1: non l'ho sentita.
0: Ah, non hai sentito quindi il suggerimento?
1: No.
0: Mi dispiace però, mamma mia. Adesso sicuramente ti arriveranno tantissimi messaggi e insulti alla Globo WhatsApp, ma va bene così, dai. Dimmi qual è l'unica radio che prova a farti vincere i migliori premi, Fernando.
1: Radio Globo.
2: Pensa Rapido. On Radio Globo.

Sunday qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Quando mi è rimasta anche quella voglia di panino zozzo, come diceva l'ascoltatore prima, eh? Gaia Bossa Nostra.

0: Era il 2015. Time, è quello che stiamo praticamente vivendo qua sulla radio, che suona solo le migliori, 20:55, tra pochissimo ci sarà l'ultima sequenza bomba di questa giornata, di questa domenica 26 di luglio, giornata che a quanto pare ha visto protagonista un bel po' di traffico, almeno qua a Roma, e poi ovviamente tutti al mare, tutti in piscina, altri invece al lavoro. In ogni caso, 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Incredibile come corre il tempo quando ci si diverte. 20:58, l'ultima ora insieme, c'è anche l'ultima sequenza bomba.

0: Pitbull, Cristina Aguilera a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: E infatti la sequenza bomba tornerà domani mattina subito dopo il Morning Show. Morning Show che vi ricordo che anche nell'ultima settimana di programmazione potete seguire sul canale 91 del Digitale Terrestre. Infatti che cosa facciamo? Ogni mattina vi apriamo le porte del nostro studio e infatti con le nostre telecamere potete vedere quello che di solito eravate abituati a sentire.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Tu sei venuto in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo.
4: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
5: ma come, come lavare in un bar? Sei camionista all'autogrill.
3: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
4: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia...
6: Che c'è in camera tua?
4: Io...
6: La stanza degli orrori.
4: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
5: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
3: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
4: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
3: No,
4: adesso.
3: Adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
5: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
3: Però...
5: La trasmissione si fa interessante oggi. No, spengo tutto.
3: Cioè,
5: qua.
3: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
4: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
5: E faceva il secondo tempo.
7: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro del bastone a briscola.
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
12: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 21:19, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Amore e Jay con Vito Salamanca qui su Radio Globo. Summer. Ed è entrata a far parte dei tanti tormentoni che in questa estate 2026 stiamo praticamente vivendo. Basta andare anche sul nostro sito internet radioglobo.it nella sezione dedicata alla playlist per scoprire quali sono le canzoni che suoniamo di più. E se magari vi siete perso qualche brano potete trovarlo lì dentro. Insomma, 21:38, ultima mezz'oretta insieme. Io sono Tommaso, questa è Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show.
10: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
12: On Radio Globo.
8: Sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
17: Attenzione, promo vacanze attiva.
18: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
0: 22:40, dai su che tra un po' sarà lunedì. No, forse non è una bella cosa. Della

0: Dragonette, Hello! Mamma mia, siamo tornati nel 2010. Adesso invece ci sono Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. La canzone dove loro ridono, non fanno altro che ridere.
1: Sounds good.
0: Sounds good. 21:46, questo

volata questa domenica insieme. Io vi ringrazio, ci sentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 23, quindi il nostro orario per l'ultima settimana, perché poi a partire dai primi di agosto cambieranno alcune cose, cambierà il palinsesto, ci sarà finalmente il palinsesto quello lì estivo, dove alcuni programmi come il morning, come tutto bloccato, andranno a riposo in attesa poi dal

0: partire dalle 19. Ciao. Wait for me, I'll be back.
1: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 5058 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Non mollate, non mollate, tenete duro, e soprattutto quando poi manca un tot all'inizio delle vacanze, quindi l'umore più o meno è questo, eh.
2: Senti. Allora, da quando sono salita in macchina sto solo a sospirare per caldo e perché non me va proprio.
1: Non me va. Sì. Non me va. Certo, sembra un cavallo, però così, eh.
3: Però è il giusto riassunto. È caldo, vero. E non me va proprio.
4: È anche quello anche.
1: Non me va. Allora, invece, la situazione del carburante.
5: Io poco fa ho messo il gasolio sulla pontina, 2,169 euro. Io non so se è normale, regà.
1: No, non è normale, non è assolutamente. Però sta diventando normale, perché ci lamentiamo sempre di meno. Ormai l'abbiamo accettato.
4: Ma che serve lamentarsi?
3: No, ma siamo stati.
4: Bisogna
3: anche
4: protestare.
1: L'abbiamo accettato.
3: Siamo stanchi anche del lamentio.
1: Tu prova a immaginare con questo caldo una manifestazione contro il caro carburante, no? Cioè tutti quanti lì.
6: Però poi si ascolterebbero, risolverebbero il problema, si abbasserebbero i prezzi, quindi è ovvio, no? Dai ragazzi,
4: la politica ascolta il popolo.
6: Dai, andiamo a subire un po' di caldo, dai Giovanni.
1: Mi viene la pena.
6: O fai lunga.
1: Questa ci ha fatto ridere,
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Chuck, motore. Azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì sul Lazio caratterizzata da un contesto in miglioramento. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mare mosso. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Wake up!
2: Good morning. The morning show.
4: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
6: On Radio Globo.
2: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castello Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: È la tua ultima.

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Only the hits.
1: Radio Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
1: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani. Poi ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
2: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
1: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato. Dicono che io sono uscito dall'acqua. Appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
2: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
1: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
2: Ma pensate, e beh, vedi che. E beh, ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua.
3: Adesso comunque. Ma ci senti?
1: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto all'acqua, provo
3: al lato dentro, papà. No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
1: Sì, ho avuto problemi, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
2: Sa Manuel, è una cosa seria.
3: È lunga
1: non
3: poi.
1: Non ci vado più a Zomarin.
2: Ci credo.
3: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari cioè poteva succedere ovunque.
1: Però sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
2: Ma certo è un trauma.
3: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
4: Questo a Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
3: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
0: Tutto bloccato.
5: Torna domani
0: dalle 16 alle 19
5: solo su Radio Globo.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
7: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Global TV.